0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000. Buon ascolto.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Vecchi ricordi da tutto il mondo.

sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita. Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Va ora in onda?
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme naturalmente per tanta tanta musica e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre qui a Milano in via del Vivaio 7 con Dialogo nel Buio e con il professore Alberto. Buongiorno professore.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Lei è professore di che materia?
3: Io sono l'insegnante di sostegno di questa meravigliosa quinta di San Donato Milanese.
0: Quinta ABCD, quinta?
3: Quinta A.
4: Quinta A.
3: Unica sezione di questa piccola frazione di San Donato Milanese.
4: Ecco. Allora, ci dice i nomi dei ragazzi che poi sentiremo?
3: Sono in compagnia di Thomas, Lorenzo, Andrea, Beatrice, Cecilia ed Emanuele.
4: Bene, allora, questi ragazzi hanno fatto il percorso nel buio e faccia lei una domanda oppure la faccio io, non so, come preferisce.
3: Beh, allora, io mi rifaccio alla domanda che ha fatto la nostra guida.
4: Sì.
3: Qual è la sezione di questo dialogo nel buio che avete preferito?
4: Ecco, il momento più bello, come per dire.
3: Proprio. Esatto, il momento più bello.
4: Sentiamo.
3: Sentiamo, dai, andiamo in ordine.
4: Sì. Dite ogni volta il nome.
5: Sono Thomas e il momento più bello secondo me è stato il bar perché ero seduto vicino a dei miei amici.
4: E che hai bevuto al bar?
5: Coca-Cola.
4: Coca-Cola, sentiamo ancora. Il prossimo momento più bello per
6: Lorenzo.
4: Sì, qual è il momento più bello per Lorenzo?
6: Il momento più bello è stato quando abbiamo provato a capire quali erano le forme dentro a un quadro.
4: Un quadro. Perfetto, andiamo avanti con
7: piacere, Andrea.
4: Andrea, per te.
7: Secondo me la parte più bella è stata quella del bar, perché l'accoglienza era magnifica.
4: Mazza, fosse tutti i bar d'Italia così. Tu che hai bevuto? Che hai bevuto? Acqua?
7: Io ho bevuto la Fanta.
4: La Fanta, perfetto. La Fanta?
7: Soda, vuole dire la lemon soda.
4: Lemon soda, perfetto. Allora, prossimo amico chi è?
8: Io sono Beatrice.
4: Beatrice, per te com'è andata? Il momento più bello qual è stato, Beatrice?
8: Il momento più bello per me è stato quando siamo andati in città.
4: Sì? Dove c'erano tutti quei rumori, sì. Il mercato. E hai toccato anche dei frutti?
8: Sì.
4: Che frutto hai riconosciuto?
8: Dei cetrioli.
4: Cetrioli, quindi
8: e finocchi.
4: Perfetto. Al bar invece cosa hai bevuto, Beatrice?
8: Io al bar ho preso una Coca-Cola.
4: Sentiamo ancora chi c'è con noi.
9: Io sono Cecilia. Il momento più bello è stato quando ci siamo seduti sulla panchina.
4: Ah, sì, sulla panchina. Perché è stato bello? Perché riposare al buio così?
9: Sì, perché l'ho trovata io e poi era comoda.
4: Ah, era comoda, va bene. Al bar invece cosa hai bevuto?
9: Coca-Cola.
4: Anche tu Coca-Cola. Chi è rimasto ancora?
10: Io mi chiamo Emanuele.
4: Emanuele.
10: E per me il momento più bello è stato in bar perché secondo me è stato un momento che eravamo tutti, diciamo, molto uniti, ecco.
4: Quindi tavola rotonda praticamente.
10: Sì, tavola rotonda, ecco. Sì.
4: Ecco, mi pare che abbiamo finito. Avete fatto delle domande? È rimasto qualcuno? No, mi pare.
10: No.
4: Allora, avete fatto delle domande alla guida che mi pare si chiamasse
10: Alessandra.
4: Avete fatto delle domande. Avete ancora qualche domanda su quello che è la disabilità visiva, la cecità, insomma? Avete visto mai dei ciechi camminare per strada? Avete visto, per esempio, perché i ciechi stanno sempre vicino ai muri, secondo voi? Provate.
6: Per avere un riferimento.
4: Perfetto. Il riferimento naturale del muro è per i ciechi, appunto. Dove non ci sono i muri, lo Stato e altri dovrebbero mettere dei binaretti che voi trovate nelle stazioni, i cosiddetti LVE Lodges, dove il non vedente col bastone può seguire. Invece dove c'è il muro, e invece sapete che se a Milano i muri sono pieni di monopattini, biciclette, motorini, quindi quando noi camminiamo col bastone andiamo a certe volte a finire nei raggi proprio di questi maledetti mezzi. Quindi quando vedete un mezzo vicino al muro, se vedete qualcuno, non lo mettere, perché qualche cieco come me può addirittura farsi male. Bene,
11: io ho una domanda.
4: Sì, perfetto.
11: Come fate a orientarvi tipo nella città?
4: Allora, nella città purtroppo dobbiamo conoscerla bene. Se in una casa piccola, noi dopo pochi minuti impariamo la camera, la cucina, il bagno, questo qui. Per la città c'è proprio un mestiere che si chiama di orienteering, ci sono dei professori che ci insegnano a orientarci nella città, nelle metro, e quindi riusciamo a muoverci, però non è dappertutto. Io per esempio, se devo andare in un ospedale, devo chiedere qualcuno che mi accompagni, perché è difficile, sono grandissimi. Oppure se devo andare al supermercato, non è che posso andare a toccare magari dove c'è il vino, butto tutte le bottiglie a terra e faccio un bello strike. Bene, qualche altra domanda, ragazzi? Qualcuno ancora domanda?
6: Nessuno.
4: Nessuno. Sapete, secondo voi i non vedenti fanno sport? Chi vuole rispondere?
10: Secondo me ci sono degli sport fatti apposta per... Ah.
4: È vero, in parte sì. Allora, in parte ci sono degli sport che esistono, però. Secondo te i non vedenti che sport? Giocano a calcio i non vedenti?
10: Sì, ecco. Secondo me con una palla speciale.
4: Sì, quella palla sonora. E in più i portieri vedenti devono dire dove sono, in modo che il non vedente sente la voce, prova a tirare e a segnare. Inoltre i non vedenti devono avere un casco, perché spesso può capitare che si scontrano tra di loro e si possono far male. Secondo voi i non vedenti giocano a tennis?
10: Sì.
4: Sì, e infatti questa è la palla da tennis. È una palla che viene lanciata, ecco, sentitela pure. E il campo è un po' più piccolino, è lungo 12 metri e largo 7, però con la palla, il non vedente con la palla, la racchetta è quella della spiaggia, del tennis pitch, no? E naturalmente i punti si contano lo stesso. E il non vedente può prendere la palla al terzo rimbalzo, quindi 1, 2, 3, e al massimo poi devi tirare. Va bene, professor Alberto, grazie. Contiamo fino a 3 e diciamo al 3 viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.
12: Viva dialogo nel buio!

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, oggi abbiamo il professor Paolo Brignan. Buongiorno professore. Come va? Tutto bene?
2: Tutto bene, ecco. Grazie per avermi chiamato.
1: Ci mancherebbe, a noi fa piacere, dove c'è la cultura piace essere presenti sia con Radio RVD ma anche con Disabili International Radio. Nel primo caso intorno alle 10 del mattino hanno queste registrazioni, alle 19 di sera. Nel secondo caso, ahimè, vanno in onda alle 4:50 del mattino all'incirca, però lì siamo in tutta Italia con 100 radio ed altro, insomma. E allora questa mattina io sento

0: questo nome Castelmassa. Allora vogliamo vedere cosa è questo Castelmassa. È un castello di tutti, la massa. Non è che c'è stato per caso anche qualche grande scienziato magari?
1: Ora le faccio ridere subito che Castelmassa è un nome abbastanza nuovo, è dal 1929. Ah. Il nome del paese sarebbe Massa Superiore.
0: Massa
1: Superiore. Nel 1600 la chiamavano anche Massa di Sopra. Mm. Poi nel 1848 l'Austria ha punito il paese dividendolo in due,
0: sì,
1: in Massa Superiore e Massa e Castelnuovo.
0: Ah, ecco.
1: Nel 29 si sono riuniti e hanno messo l'inizio di Castel
0: e Massa.
1: Ecco come è nato il paese. Tutti cercano il castello, però
0: in realtà
1: esisteva uno. Nel 1306 una disputa tra Mantovani e Ferraresi è stato bruciato e dopo è nato il Castelnuovo nell'altro comune. Ecco, quindi castello non esiste castello.
0: Cioè a Castelmassa comunque né una parte, cioè siamo a Castelmassa senza castello però.
1: Sì, senza castello.
0: Diciamo, sono rimasti le polveri, le ceneri. Bene, nello sviluppo, quindi, però cos'è? Intanto chi come me da Milano o da Bologna deve venire a Castelmassa, come viene? A parte con la macchina o c'è anche la possibilità ferroviaria per arrivare a questo?
1: No, devono venire solo con gli automobili, perché la linea ferroviaria l'hanno progettata per tanti decenni, alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, ma non l'hanno mai costruita. Quindi il paese è stato fuori, devono venire tramite da Ostiglia o su Occhiobello, sulla strada che sarebbe collegamento tra Mantova e Ferrara.
0: Ecco.
1: Perché questa zona sarebbe una zona del Veneto, ma fino al 1818, fino al 1815, siamo stati sotto Ferrara.
0: Ecco.
1: Dopo e anche come diocesi fino al 1818. Poi l'Austria ci ha aggregato al Lombardo Veneto.
0: Ecco, quindi siete stati un po' contesi praticamente.
1: Noi in teoria sarebbe la Transpadana Ferrarese questa zona. Tant'è vero che chi viene qui trova che la gente nel nostro dialetto, che io sto scrivendo una piccola pubblicazione sia del dizionario che dei detti, è ferrarese all'80% e mantovano pochissimo di Veneto.
0: Beh, poi dei libri ne parleremo ancora, se vorrà collaborare con noi.
1: Grazie.
0: Ci farà molto piacere. E però io mi chiedo anche un'altra domanda: perché io, Giuseppe Cesena, devo venire a Castelmassa? Cosa trovo? Intanto a livello un motivo sicuro, ma viene a Castelmassa perché c'è questo, c'è una chiesa, c'è un...
1: Allora, le dico subito una cosa, una chicca. Se viene a Castelmassa abbiamo una bellissima piazza, bellissima,
0: sì,
1: che è la piazza del Don Camillo. Lei dirà, perché il Don Camillo?
0: E non di Peppone.
1: Perché nel 1941 Guereschi passava sull'argine del Po in bicicletta, ha visto la piazza, l'ha fotografato. E quando ha scritto Mondo Piccolo, il primo libro, che ha venduto 15 milioni di copie, ha messo sulla piazza di Castelmassa. E quindi quando pubblicano Mondo Piccolo sarà sempre la piazza di Castelmassa, che è andata in tutto il mondo.
0: Tutto il mondo, sì.
1: Perché l'ha venduto. E l'altra cosa è una piazza di impronta emiliana,
0: sì,
1: molto bella, ampia, che va dalla chiesa da una parte e dall'altra c'è l'argine del Po col fiume. Quindi la prima cosa è la piazza. Poi l'altra caratteristica è che la chiesa è molto interessante vederla, ha una struttura e una storia molto consistente, molto bella. E poi è bello anche girare per il paese e vedere una struttura, perché Castelmassa ha avuto un grande ampliamento dopo la guerra e l'hanno fatta quasi una città giardino.
0: Ah, ecco, quindi molto interessante. E invece, se vogliamo essere presi per la gola, c'è qualcosa di specifico di Castelmassa oppure insomma non tanto?
1: Adesso come specifici locali non ce ne sono. C'è una cucina che è la cucina quale tradizionale nelle case, sì. Che è una cucina prettamente emiliana, io direi ferrarese.
0: Ah, ferrarese.
1: Veramente è abbiamo pochissimo col Veneto, come dicevo prima, perché siamo sempre stati sì. Sotto Ferrara, e la nostra è una cucina di impronta emiliana ferrarese.
0: E invece per quanto riguarda le festività, quali sono i momenti da tenere d'occhio? Il festo del patrono,
1: allora,
0: per esempio?
1: Il momento più clou, diciamolo così, è la fiera di San Martino.
0: Quindi novembre?
1: Non è una sagra, è una fiera.
0: Sì.
1: Perché il patrono è Santo Stefano Protomartire. San Martino perché l'Austria, come dicevo prima, ha tolto questa zona, che siamo a nord del Po, dall'Emilia, e l'ha messa sotto il Lombardo-Veneto, ci hanno messo sotto la provincia di Rovigo. E cosa succede? Però togliendole dal ferrarese non si riusciva più ad andare alle fiere, quelle autunnali. Quindi l'Austria nel 1818 ha costituito questa fiera di San Martino, perché terminava la nata agraria, avevano i soldi, quindi potevano acquistare i prodotti per l'inverno. Quindi la fiera non è una fiera, una saga di un santo, di un patrono, no, ma quello per i cose di San Martino. Quindi è una fiera che su un paese di 4.000 persone ha bancherelle per 4 chilometri, quindi centinaia di bancherelle, e avvenimenti anche importanti come Gustiamo l'Italia, mostre generalmente fatte dall'amministrazione, molto interessanti, e quindi chi viene per la fiera esattamente è una fiera che ha, non dico decine, ma veramente oltre 1.000 visitatori ogni anno.
0: Come strutture ricettive ha qualcosa oppure bisogna appoggiarsi un po' alle grandi, grandi paesi?
1: Come strutture ricettive è un po' poco, però ci sono di che fare, poi si può andare qui anche nei paesi intorno, c'è un hotel anche in paese.
0: Ah beh, quindi c'è qualcosa c'è.
1: Sì, quindi siamo dopo anche a poco, neppure una quarantina, è collocata abbastanza bene, perché una quarantina di chilometri da Ferrara, da Mantova, poi siamo in un raggio dove siamo proprio in mezzo a tutte le città, Verona, Rovigo, Modena, siamo qua in mezzo.
0: Invece il vostro paese, per diciamo a livello di struttura per i disabili o come accessibilità, le vostre cose sono abbastanza accessibili o ci sono grosse difficoltà?
1: Allora, esattamente qualunque cosa che uno faccia in un'amministrazione come l'amministrazione, per pur sensibili che sono, io dico siamo sempre un po' indietro, perché esattamente occorrerebbe un'attenzione maggiore, però io vedo che gli edifici sono quelli pubblici, hanno l'accesso, sì. Hanno le strutture, tutto quelle pubbliche. E i marciapiedi qui non ce ne sono molti, perché
0: è piccolo.
1: Sì, è piccolo, però anche lì si è cercato di ovviare, però io sono di un avviso che, pertanto che si stia attenti, si è sempre un po' indietro rispetto alle esigenze, però io lo considero abbastanza
0: accessibile.
1: Accessibile, perché ecco, però esattamente io lo dico sempre, con l'esperienza mia, un'esperienza minima, ma anche al coso che ho visto quando i miei erano in carrozzina, di tante volte non si osserva bene, poi in casa c'è un mezzo gradino di un centimetro e certo. Si fa fatica se uno ha la carrozzella.
0: Ah, beh, sì, quello ci sono nelle case le accessibilità. Bene, abbiamo fatto una bella chiacchieratina, ancora qualche curiosità da raccontarci su questo Castelmassa, professor Paolo?
1: Ma curiosità è quello anzitutto di venirla a vedere.
0: Ecco,
1: se venite a Castelmassa e mi cercate, io sono disponibile a farvi da guida, a mostrarvi la chiesa, che è veramente un gioiellino, e di farvi vedere il nostro ambiente come com'è.
0: Mentre qualche festa più generica, ad esempio pali oppure sagre, altre cose?
1: Ben qui ci sono, durante il periodo estivo e anche il coso, tante volte ci sono, ad esempio la Notte Bianca che è promossa dalla Proloco,
0: sì.
1: Ce ne sono varie manifestazioni in vari periodi dell'anno. Quindi adesso abbiamo un bellissimo teatro inaugurato di Cotogni, che ha fatto una bellissima stagione teatrale, sempre pieno.
0: Quindi
1: adesso il calendario non ce l'ho qui sotto.
0: Bene. Vabbè, man mano che vorrà, lei ci chiamerà e noi saremo insieme in onda con lei. Professor Paolo.
1: Io vi ringrazio e vi invito a visitare Castelmassa.
0: Grazie e buona giornata a tutti dal ballo di Beppe, da Castelmassa, dal professor Brignan, e anche saluti a tutti da Disabili International Radio e Radio RVD. Arrivederci professore.
1: Arrivederci.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora buongiorno. E oggi abbiamo un nostro amico che si chiama Daniele Delia.
2: Ciao, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno a voi.
1: Come va? Tutto bene?
2: Abbastanza bene, dai.
1: Ecco, noi diamo il buongiorno agli amici che ci ascoltano alle 10:05 circa, e agli amici della replica delle 19:05 di sera, e diamo anche il buongiorno agli amici che ci ascoltano con Non è mai troppo presto alle 4:50, quindi insomma quelli che ci ascoltano in replica dopo. Daniele Delia è un cantante che scrive e spesso ha a cuore i problemi degli altri?
2: Sicuramente, diciamo che mi immedesimo, poi anche per l'altra attività lavorativa che svolgo.
1: Perché che lavoro fai?
2: Con gli altri, io faccio l'insegnante alle scuole medie.
1: Sì.
2: E sono insegnante di musica, però specializzato nell'attività di sostegno.
1: E allora, giusto per arrivi proprio per il ballo di Beppe, che si occupa a 360 gradi di per la disabilità, quindi perfetto, arrivi proprio a fagiolo, quindi non c'è problema.
2: Sì, no, un lavoro che amo, sinceramente.
1: Certo. E allora raccontaci un po' intanto come hai conosciuto la musica, come è iniziato tutta questa storia. Vai a te.
2: Ma allora, la musica, diciamo, mi accompagna sin da bambino. Intanto, molto banalmente, in casa, attraverso la musica che ascoltava mio padre, che aveva un bel giradischi, quelli con la puntina di diamante, hai presente?
1: Come no? Sì, sì,
2: c'è presente. Una bella selezione di dischi, insomma, di quegli anni lì, quindi diciamo mi sono ascoltato tutto il cantautorato, quello doc, quindi Lucio Dalla,
1: Lucio Battisti, sì,
2: tutti, Battisti, tutti Francesco De Gregori, Cocciante,
1: insomma.
2: Più anche musica internazionale, perché lui aveva una collezione di dischi che spaziava sia dalla musica italiana ma anche la musica internazionale. Mi ricordo per esempio un disco che mi colpiva all'epoca, che è un disco che penso si possa definire come una perla della discografia internazionale, che è quello di Alan Parsons Project.
1: Alan Parsons Project, sì, certo.
2: Noemi Vodafone, Noemi Cesena. Poi,
1: ho capito.
2: Barry White, Donna Summer, i Beatles
1: e tutti,
2: c'era un po' di tutto. Più lui era anche un amante dell'opera lirica, quindi c'era anche diversi dischi di opere liriche.
1: Bene, quindi insomma la musica era entrata nella tua vita in questa maniera.
2: L'ascoltavo in chiesa quando andavo, diciamo, alle messe.
1: Certo.
2: Andavo, diciamo, soprattutto per sentirmi canti,
1: sinceramente. Ho capito.
2: No, poi quando andavo ero pure abbastanza preso, insomma, poi col tempo
3: WhatsApp, chiama WhatsApp, riduci finestra chiamata, pulsante.
2: Diciamo questo contatto con la musica, secondo me, è stato bello anche lì, in quel contesto. A scuola, già all'elementare avevo una maestra di flauto. Andavo al pomeriggio a seguire queste lezioni e mi piaceva tantissimo, per cui già col primo strumento che ho maneggiato, il famigerato flautino dolce, tiravo giù le melodie dei brani che mi piacevano, sì. Oppure cominciavo a inventare le prime cosette.
1: Bene, quindi poi la carriera e tutto il resto. Adesso invece come passi la giornata? A chi assisti?
2: Io passo la giornata a scuola, e attualmente sto seguendo un bambino con disturbo dello spettro autistico, con cui, diciamo,
1: andate,
2: ci divertiamo, andiamo d'accordo, è abbastanza monello.
1: Che gli fai fare? Parliamo anche di queste cose. Cosa fate fare ai bambini autistici? Che gli insegni?
2: Intanto ogni caso poi
1: ha
2: le sue peculiarità.
1: Sì.
2: Ecco. E lui nella fattispecie deve recuperare alcune abilità,
1: certo,
2: di base, intanto a livello di comunicazione,
1: ecco.
2: Poi stiamo lavorando sulla lettoscrittura col metodo globale,
1: certo.
2: E facciamo diverse attività anche musicali. Adesso per esempio Non l'ho scritta direttamente io questa volta, questo brano per lui,
1: sì
2: per lui, o comunque per un'attività diciamo indirizzata a lui,
1: sì.
2: Ma alla quale parteciperà poi naturalmente tutta la classe, sì. Che parla appunto di distanze sociali, perché distanze questo è un aspetto con cui devo lavorare con lui, sì. La prossemica. E utilizzato questo software che è allucinante,
1: sì.
2: Non so se tu lo conosci, si chiama Suno.
1: Suono, no.
2: Suno. Senza la O al centro. È praticamente un'intelligenza artificiale, che crea dei brani attraverso dei prompt, quindi delle istruzioni che tu gli dai all'inizio, sì. Ma è una cosa incredibile, cioè un pochettino per uno come me, che diciamo che artigiano della musica. Scrive le canzoni mettendosi lì prima con la chitarra e poi passa al livello alla fase di produzione.
1: Questo gli fa una melodia e lui ti ristruttura tutto.
2: Lui ti struttura tutto, ti registra tutto già con una voce diciamo elettronica,
1: sì.
2: Campionata. Naturalmente senza nessuna imperfezione, perché è la macchina,
1: certo, sì.
2: E scrivendo anche il testo, magari utilizzando le rime oppure
1: comunque è un software a pagamento, non è gratuito,
2: No, questo dipende, questa versione che utilizzo io è assolutamente freeware. Tu la puoi utilizzare non per scopi commerciali, ovviamente.
1: Certo.
2: Infatti il mio per esempio è uno scopo didattico, e così gli ho fatto sentire questo brano che ha creato appunto questo
1: Suno,
2: questo software, questo Suno, e gli è piaciuto tantissimo. E adesso lo utilizzeremo per fare una piccola coreografia insieme ai compagni, coinvolgendo anche i docenti di musica e di motoria.
1: C'è così anche più integrazione. Allora, dunque, il brano che ascoltiamo stamattina si intitola Ali Spiegate. Però prima dici come ti si trova sui social, quali sono i social che frequenti, perché il tempo corre.
2: Allora, i social che frequento sono quelli più classici. Io non sono molto social, però ho la mia pagina Instagram,
1: sì.
2: Daniele D'Elia Official. Ho la pagina Facebook,
1: sì.
2: Uguale il nome Daniele D'Elia Official. Ho anche un account su TikTok, ma lo uso veramente raramente.
1: Sì.
2: E poi dopo ci sono tutti i digital store, dove invece si trova tutte le mie produzioni. Diciamo che per il momento io ho pubblicato 4 dischi. E niente.
1: Allora noi ti invitiamo a venirci a trovare ancora, quando scriverai cose nuove su YouTube. Tu vieni a trovarci per i nuovi brani e ci racconterai il progresso di questo Suno, dei ragazzi, del ragazzo che assisti. E allora questo Ali Spiegate, riassumiamo velocemente cos'è.
2: Sì, questo è un brano che nasce proprio dalla mia esperienza di insegnante di sostegno. E in questo brano parlo di 3 diversi tipi di disabilità.
1: Sì.
2: Appunto che ho seguito nel corso della mia carriera scolastica, sì. Anzi mi è capitato, in questo caso erano 3 ragazzini che erano nella stessa classe, e naturalmente con caratteristiche molto differenti. Uno era una disabilità sensoriale,
1: sì.
2: Le altre, una diciamo cognitiva, sì. E un'altra diciamo una disabilità multipla, e racconto di quanto io ho imparato
1: da queste,
2: nella relazione con
1: queste persone,
2: con questi bambini, ragazzini, e mi hanno insegnato diciamo ad essere anche resiliente, perché impari.
1: E certo, si impara sempre. Bene, Daniele, io ti ringrazio per essere stato con noi ad Ali Spiegate.
2: Io ringrazio te.
1: Daniele D'Elia, alle prossime, però ci sentiremo senz'altro ancora. Grazie, a presto, Daniele.
2: Un augurio per tutto e un saluto ai radioascoltatori.
1: Grazie, ciao.

Buongiorno a tutti, oggi è giovedì, benvenuti rigorosamente in onda in diretta. Giuseppe, grazie per la linea. 102 anni fa Mamma Rai accendeva la sua prima trasmissione con un saluto a tutti gli ascoltatori. In pochissimi potevano permettersi, siamo appena prima della guerra mondiale, tra la prima e la seconda guerra mondiale, però insomma qualcuno doveva iniziare effettivamente a fare comunicazione. Amici, buongiorno, buon giovedì, oggi è l'8 di ottobre e abbiamo anche oggi un sacco di argomenti di cui parlare. Parleremo anche del rimuginio, dai.

TikTok compie i suoi primi 10 anni. Io credo di essere l'unico sulla faccia della terra, del globo, o comunque tra i pochi, a non essere iscritto al social media TikTok. Lasciamo stare che è molto visivo perché comunque se non vado errato da lì arrivano le views, i messaggi e comunque i video, quelli brevi, che durano 60 secondi, che poi sono stati un po' scopiazzati anche da Facebook e Instagram, però l'articolo del Corriere della Sera ha un bilancio primo decennio appunto di TikTok, compreso per la prima volta sulla scena, pensate appunto 10 anni fa, con il nome però iniziale di Doinon, prima di appunto espandersi globalmente in TikTok, un focus che punta sulla straordinaria ascesa della piattaforma, ma soprattutto sulle zone d'ombra che però l'hanno accompagnato. È la dipendenza perché viene analizzato il fondamento della celebrazione del motore appunto di raccomandazione e appunto la schermata per TikTok, considerato tra i più potenti e efficaci mai creati, capace di apprendere e quindi i gusti e i tempi di permanenza e i micro interazioni degli utenti in pochissimi secondi. L'algoritmo è cinese, eh? Cioè, voglio dire, loro non è che sono dietro a nessuno, eh? Non è che non pensate che i cinesi siano meno tecnologici, informatici o comunque.

Il trattamento delle informazioni sensibili e i timori legati alla sicurezza nazionale avanzato quindi di diversi paesi del mondo, in particolare gli States e l'Europa, che hanno spesso portato a restrizioni sull'uso appunto dell'app sui dispositivi, quelli istituzionali. Ecco. Si riflette sugli effetti collaterali dell'iperconnessione, medica della diffusione del trend potenzialmente pericolosi e delle sfide estreme alla tutela della salute mentale e degli adolescenti, un tema che ha spinto famiglie appunto a garantire della privacy e i governi, paesi e quindi anche però a identificarsi e controlli, e richiede appunto maggiore trasparenza delle regole. Se vi ricordate, le peggio sfide purtroppo accadono proprio tramite WhatsApp, tramite TikTok, perché comunque soprattutto tra i giovanissimi, ieri mi sembra che abbiamo parlato anche del ragazzo, no, che aveva accoltellato verso la fine di settembre la professoressa. Cioè, a parte il fatto che chi la fa più grossa su TikTok, un po' come tutti i social, allora vieni seguito. Non esisti se non hai un like. È vero che poi non possiamo dire che TikTok sia tutto male o tutto bene. Possiamo dire che ha anche riesumato dei pezzi musicali degli anni 50, 60 e 70. Mi ricordo il ben amato Gianni Celeste con il suo "Povero Gabbiano". Veniva direttamente da TikTok. Cioè, se usato con intelligenza... Non solo con l'intelligenza artificiale, però se usato con intelligenza credo che come social media e mezzo di comunicazione è anche divertente, soltanto che poi alla fine ci può rimanere sotto perché diventa una dipendenza. Ecco.

social media ci creano dipendenza, stanno arrivando una marea di messaggi, non so più come fare con mio figlio. Ciao Margherita, c'è Anna che scrive: Simone, mia figlia sta lentamente cancellando i suoi interessi e questa cosa mi preoccupa molto, devo correre ai ripari. Ma non è che gli adulti sono messi meglio, assolutamente no, ne va della nostra salute mentale. È assolutamente una dipendenza. L'approfondimento anche del benessere psicologico e quindi anche nella nostra vita, il contenuto diciamo sul mercato a livello mentale che portano a formulare scenari negativi. Se è vero che il social media crea dipendenza, è altrettanto vero che ne abbiamo parlato anche in Tempo Zero Entourage di Simone Papini, che è un rimuginatore, cioè io riesco a rimuginare, rifarmi dei film di tutto quello che è successo e incazzarmi ancora di più. Poi abbiamo scoperto che vi capita molto anche a voi. Allora,

Amici radioascoltatori, la negatività che è dentro di noi, cioè il nostro cervello ha un'inclinazione neurale e ad una proprietà sugli scenari di pericolo e garantire sopravvivenza, cioè che cosa significa? Che è un'illusione, immaginare scenari peggiori fa credere alla mente di potersela cavare e di essere preparata o proteggersi preventivamente dal dolore e dalla delusione. Esistono vari passaggi e vari ruoli. Il passaggio è il pensiero automatico, quindi secondo la psicologia cognitiva, come nei modelli appunto cognitivi stessi, quando ci troviamo di fronte a un'incertezza, scatta un sistema di pensiero automatico, rapido e istintivo, che spesso genera appunto risposte di ansia, prima ancora che appunto intervengano le valutazioni logiche. Poi c'è il pensiero quello cognitivo principale. Tutto o niente, cioè interpretare un piccolo intoppo o un errore come un fallimento globale, completo, trasforma un singolo imprevisto in una catena di disgregazione completa, anche nel futuro. Ecco, presume che appunto gli altri abbiano opinioni, giudizi negativi nei nostri confronti, che sicuramente è anche vero, perché non si può piacere a tutti, però non abbiamo la certezza. Ecco, spostarsi quindi dalla domanda cosa è successo e cosa sarebbe successo se con incontrollabile alle domande con cosa posso fare adesso? Tanto il passato non lo posso cambiare. Facile a dirsi, difficile a farsi, almeno per me. Quando si formulano automaticamente un esito contrastante, sforzandosi di immaginare e quindi anche di annotare anche un'evoluzione positiva o semplicemente naturale, graduale, fare una pausa quindi, fare un respiro profondo e analizzare i fatti oggettivi per dare spazio al ragionamento logico e ridimensionare l'impatto emotivo immediato. Va, boh, va, cioè, mommo segno, ve lo ricordate il grande film? Sì, ricordati che devi morire, mommo segno. Quanti di noi ci riusciranno, voi che come me magari, quanti di voi possono soffrire di ansia o comunque di vedere non il bicchiere mezzo vuoto, ma desertico? Ci proviamo a farlo rialzare un pochino, l'asticella, dico, eh.

L'asticella del famoso bicchiere mezzo vuoto. C'è Filippo che scrive: Simone, il mio è desertico come il tuo. Simone, quando capita qualcosa di brutto, sfido però a fare tutti questi ragionamenti. È quello. Cioè, io penso che veramente siamo esseri umani. Vorrei veramente che magari potessero arrivare anche dei messaggi anche di qualche terapeuta, visto che comunque ne parliamo anche in tempo zero entourage. Abbiamo parlato di comunque di rimuginio che ti dà lo stress. Però esisterebbero tre passi per liberare la mente e stare meglio, affrontare il tema del rimuginio, quel meccanismo appunto che la mente si incastra in un pensiero in flusso, in un loop continuo, altro che il pezzo musicale che ti piace di più, è quell'evento che non riesce a mandare giù. Non è come quella pillola, ve lo ricordate quella pubblicità degli anni 80? Più la mandi giù, più ti tira su. In realtà il rimuginio fa l'esatto contrario. L'articolo evidenzia infatti, la prima di tutto, come la rimunerazione nasce spesso come un tentativo istintivo di controllo o comunque un finto alleato che finisce però per eliminare emozioni come ad esempio l'ansia, rabbia, senso di colpa. Le alimenta tutte queste e non deve accadere. Ci sono degli stratagemmi, riconoscere ed etichettare ciò che sta accadendo. Ad esempio, ecco, sto di nuovo rimuginando. Cosa posso fare adesso? Aiuto a crescere, però aiuta a distrarsi, si possa da essere l'attore protagonista della scena ad uno spettatore seduto in platea, cambiando il modello in cui si vive il pensiero. Però, siamo al discorso di prima, come fai? Non è semplice, perché se ti è capitato qualcosa di spiacevole, se ci sono persone che ti creano problemi, poi alla fine ci ripensi. È vero che poi chi come me ci ripensa anche troppo, quello è un dato di fatto che non dovresti farlo troppo, però lo fai. Cioè lo si fa perché è comunque una forma di difesa, è un finto alleato, appunto, come diceva l'articolo. Invece di inseguire le spiegazioni mentali, bisognerebbe spostare la consapevolezza nelle sensazioni fisiche, ad esempio contrastare le pressioni caldo-freddo. Il corpo vive nel presente, mentre la rimuginazione dove vive? Nel passato. Quindi riancorarsi al fisico e ascoltare dove si avverte la tensione, disattiva l'iperattività della mente verbale. Dedicare un momento per preciso della giornata, almeno 15 minuti, in cui prendere carta e penna e scrivere liberamente tutto ciò che ti frulla nella testa. Allo scadere dei 15 minuti che fai, chiudi il quaderno ed esci idealmente da quel pensiero. Va bene anche una nota vocale, visto che siamo molto comunque ai tech, ecco, e però ovviamente ci vuole la password e magari il messaggio criptato, perché se no. Questo insegna, secondo lo studio, al cervello che le emozioni non vengono represse, ma gestite entro confini stabiliti. È un lavorone. Allora, ciao Simone, averceli 15 minuti per me stesso, c'ho tre gemelli, aiuto, help me, ciao Sofia. Ciao Simone, sono un rimuginatore anch'io, poi nella vita però ho imparato a vivi e lascia vivere, il problema è che spesso non ti lasciano vivere. Come devi fare? Secondo l'ascoltatore, fregatene. Lo so, probabilmente tu sei il nuovo guru. Ciao Federico. Probabilmente sì, c'è chi si riconosce nelle mie sensazioni e quindi siete veramente dei immaginatori e ci sono persone che ce la fanno già con il loro terapeuta a fare un lavoro del genere dei 15-10 minuti. C'è chi tiene ancora un diario, meraviglioso. C'è Stefana che dice vivo in un loop continuo e non riesco a uscire dalle mie briglie. C'è Franca che scrive assolutamente sì, conosco persone che non solo hanno però sofferto per il male che gli è stato fatto, sfido a non rimuginare. È lì, c'è cioè l'inghippo, è tutto.

0: Signori, signori, si nasce. Noi siamo ascoltatori.
1: Il gallo di Simone.
2: Il gallo
0: sì,
2: di Simone.
0: Grazie.
1: Il ritmo prende forma con Simone Papini.
0: Amici Disabili International, Disability Pride, Disability Factor, siccome mi sta prima di salutarvi riguardo il buon weekend, visto che noi non ci sentiremo domani, non siamo in onda, noi del Gallo di Simone vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per il Disability Factor, ok? Allo scorso 19 di settembre ormai è stato un grande successo e stiamo andando in giro per tutta l'Italia. Potete continuare a seguire la pagina ufficiale di Disability Pride, quindi della Disability Nazionale, la pagina ufficiale di Simone Papini, speaker radio televisivo, doppiatore, e ovviamente Tempo Zero. Buon weekend ragazzi, noi ci sentiamo quando? Ci sentiamo martedì, normale, no? Ciao!
3: Ciao amici, io sono Enrico, mi piacerebbe ascoltare Disable International Radio. Disable International Radio.
4: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
5: Buonasera. Artisti di Stefano Manenti quest'oggi presenta Massimo Di Cataldo. Ascolteremo le sue canzoni. Linea al conduttore.
6: Un caro saluto a tutti gli amici di Danto Radio, evviva nona puntata di Artisti di Stefano Manenti. Come già la regia, che ringrazio subito, grazie ad Antonello Santoni per il supporto alla regia e anche alle cuffie, il mio buon compagni personalizzato e il buon compagni di Danto Radio. E come appunto introdotto già dalla regia, anche questa sera tantissima roba, proprio tanta carne al fuoco, ed è la carne di Massimo Di Cataldo, un artista che ha fatto, allora innanzitutto ha più di 30 anni di carriera e quindi non è l'ultimo arrivato, e soprattutto una carriera a dei livelli molto alti, e possiamo dire che è stato uno degli interpreti più amati degli anni 90, dove ha dato un tocco di novità, un tocco di modernità alla melodia e all'intensità emotiva per quanto riguarda l'interpretazione. La sua musica ha accompagnato, e lo sappiamo, grandi storie d'amore e momenti di vita quotidiana. Anch'io mi innamoravo con le sue canzoni, e addirittura mi ricordo che se volevo dire a qualcuno mi piaci oppure mi hai fatto del male, proprio gli registravo le canzoni di Massimo Di Cataldo su una cassettina, gliela davo, anche per essere un po' più moderno, no? Rispetto alla lettera, alla letterina, no? Che si scriveva. Quindi secondo me, ecco, anche lì andavo un pochino oltre, ho speso una fortuna dei musicassette, quindi va bene. Allora, se la regia è d'accordo, darei subito il numero magico 392 4597 945. Lo ripeto, 392 4597 945, e direi di cominciare la puntata. Buon ascolto a tutti.

0: State ascoltando Artisti.
1: Tanta roba, tante emozioni, ragazzi. 1996, il Festival di Sanremo, dove si classificò al settimo posto tra i big dopo averlo vinto l'anno precedente. Ma qui veramente stiamo parlando di tanta, tantissima roba. È stato un successo pazzesco. E addirittura in Spagna, in Sud America, dove è stata registrata la versione "Si dice che te vas" all'incirca. E pensate che voi conoscete Natalino? Chi è Natalino? È una band, pensate, cilena, che nel 2023 ha registrato insieme a Massimo Di Cataldo questo singolo in lingua spagnola, che è stato addirittura distribuito però solo sulle piattaforme digitali. E pensate che il singolo è stato pubblicato nella raccolta dei successi italiani Natalianissimo, pensate un po'. Quindi questo gruppo dei Natalino, non a caso stiamo sotto Natale, sembra fatto apposta, però non c'entra nulla. Che cosa dice in sostanza questa canzone? Innanzitutto, io l'ho usata tantissime volte per fare la vittima in amore, è stato fantastico, soprattutto a 23 anni, dove comunque vuoi far pesare all'altro che se adesso se ne va, no? Pensate come cambia la psicologia, non è che era il caso di discutere, no? A 20 anni, a 23, come ce l'avevo io, dovevi far sentire in colpa, no? Capito? Quindi se adesso te ne vai, crolla il mondo, io non vivo più. Non era vero, però faceva molto scena tutto ciò. Invece la canzone descriveva proprio questo momento di fragilità e di difficoltà proprio nella comunicazione. Peccato non averli avuti prima, 50 anni, perché li avrei anche un attimino spinto meno il acceleratore, perché non vorrei aver fatto venire tanti sensi di colpa a tutte le mie fiamme, 3-4 insomma, non di più, perché poi io ero solito molto scottarmi. Quindi ecco, parlatemi anche delle vostre fiamme al 392-4597-945, 392-4597-945, che non mi chiamino però, visto che vogliamo parlare di fiamme, i vigili del fuoco, naturalmente. Sentiamo il primo messaggio.
2: Ragazzi, buonasera a tutti da Iole. Saluto tutti. E Massimo Di Cataldo, io conosco solo la canzone questa, "Se adesso te ne vai", che sta andando in questo momento, e credo, visto che conosco solo questa, che sia la più famosa. Però pure io credo che ha rappresentato la storia della musica italiana, nonostante non ne sappia un granché. Ciao a tutti da Iole, un buon proseguimento.
1: Io le pensavo che il "se adesso te ne vai" fosse rivolto a me, perché dico, se me ne vado, poi chi la conduce la puntata? Però mi sono ricordato che tu ogni domenica dalle 8 alle 8 e mezza hai su Dantoradio il tuo programma, quindi potresti essere tu a sostituirmi "se adesso me ne vado", no? Quindi però tranquilla, ti farò preparare per la prossima volta, rimango qui. E allora Iole, grazie per il tuo messaggio, perché mi dai l'opportunità di... Allora, innanzitutto tu sei, come si dice a Roma, sei una pischella, quindi sei giovane, può darsi che qualche canzone ti è sfuggita, anche perché nel 96 che ci avevi 7-8 anni, quindi insomma... Ma vedrai che il prossimo brano te lo ricorderai, perché l'abbiamo sentita un sacco di volte, ed è un omaggio proprio dedicato proprio alla femminilità. E quindi niente, la dedichiamo a te e a tutte le fanciulle di Dantoradio.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabled International Radio.
2: Disabled International Radio.
3: Questo è un mix dove il testo proprio parla di ammirazione pura, amore istintivo, magia e trasformazione. In sintesi proprio una dichiarazione d'amore proprio che, come abbiamo detto, celebra la bellezza di una persona attraverso un'esclamazione molto semplice. Anzi, dovremmo ricordarci di dirlo a chi amiamo: come sei bella, come sei bello, perché fa bene, è come dire ti amo, non è così scontato. Quindi io sono d'accordo con il grande Massimo Di Cataldo. Quindi aspetto ancora i vostri messaggi, anche per scambiarci gli auguri per il Natale ormai prossimo. Vi ricordo il numero magico anche del Danto Natale, il 392 4597 945. Messaggino.
4: Allora, io nel 96 avevo 4 anni.
3: Ah, visto.
4: Però me la ricordo questa canzone, che adesso sto andando, in effetti l'ho sentita un po' di volte ed è bellissima. E grazie Stefano per avermi fatto rammentare questa canzone.
3: Beh, ricordiamo, anzi ringraziamo sempre la regia che anche per questa puntata si è occupata della playlist, e quindi è bastato dare un input, facciamo Massimo Di Cataldo, e dalla regia mi hanno creduto, e l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo, quindi è incredibile la regia nella persona di Antonello Santoni, lavora subito, manco gli devi dire cose, boom, già si organizza. Quindi evviva la regia, e andiamo adesso ad ascoltare il prossimo brano che ci fa una domanda.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International Radio. Disabili
2: International Radio. Ma certo che sì, Massimo, ci crediamo ancora all'amore, perché l'amore si modifica, chi dice che l'amore è sempre uguale, pensate che noia mostruosa, invece tanti vivono questa modifica e lo confondono per il non amore, quindi interrompono relazioni, fanno dei macelli pazzeschi, quindi noi ci crediamo ancora all'amore e crediamo ancora nella potenza di questa canzone uscita nel 2019 che esprime proprio la speranza proprio di riscoprire il valore dell'amore e partendo proprio da un sentimento di romanticismo e di bisogno di connessione profonda. Connettetevi non solo su internet, ma anche con il vostro partner, la vostra partner, perché solamente attraverso questa connessione si riesce a capire che l'amore conta, cambia e ci cambia. Ma chi l'ha detto in peggio? Ci cambia sempre in meglio. Oh, diamo questo messaggio di ottimismo. Forza, dai Massimo, vai con sto messaggino.
3: Buona serata Stefano, complimenti sempre per il tuo programma Artisti, salutiamo anche Anto e Dani, in regia, salutiamo tutti gli amici, a differenza tua noi già quando hai esordito di Catania eravamo più grandicelli, comunque ci ha accompagnato per un tratto della nostra vita, è stato un bravo cantante, è un bravo cantante, i brani veramente erano molto ascoltabili, ti ringrazio per la scelta e buona serata a tutti, ciao.
2: Grazie Maurizio, grazie Giusi, grazie come sempre per la vostra presenza e grazie per quello che avete detto. Quindi vabbè, sicuramente nel 96 eravate già belli che collaudati e non vi servivano i miei escamotage per far venire i sensi di colpa, quindi me l'hanno fatti pure venire, insomma, diciamo che era, ma probabilmente negli anni 90 funzionava così, bisognava farsi venire i sensi di colpa l'uno con gli altri. Bene, messaggino.
4: Massimo di Cataldo dice: ci credi ancora all'amore? Perché la canzone credo che parli proprio di una delusione amorosa. Io ci credo nell'amore, perché bisogna crederci sempre. Ciao a tutti.
2: Sono d'accordo con te, assolutamente, è vietato non credere, perché chi non crede più nell'amore è praticamente a un passo dalla fossa, che è sta storia, nella vita non si può amare una volta sola, quindi, che poi per carità, poi uno ci sta un pochino più attento, questo sì, sono d'accordo, ma addirittura chiudere il cuore in un cassetto, mazza quanto sono romantico stasera, no, non si può fare, non si può fare, spalancare, aprite sto cassetto, fate prendere aria al vostro cuore. 392-4597-945, il numero magico di Danto Radio, e via con la prossima canzone.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disable International Radio.
2: Disable International Radio.
3: Ennesimo inno alla vita e all'amore, un brano addirittura contro l'autolesionismo e l'isolamento. Perché poi l'amore in effetti ci fa soffrire e ci isola. Quindi il brano in qualche modo ci invita a prendere coraggio, a vincere difficoltà e paure e cercare in qualche modo un messaggio positivo verso la vita stessa. Quindi anche qui riparliamo di connessione con la vita, proprio perché attraverso l'esperienza dell'amore noi possiamo guarire, perché l'amore non fa soffrire, l'amore è gioia, l'amore è anche guarigione. Quindi il significato proprio centrale è il desiderio di abbandonare le proprie preoccupazioni e volare verso la libertà che solo l'amore può darci, cioè la libertà di guarire e di dare un nuovo senso di speranza alla nostra vita. Grandi! Mazza come sono stato profondo, molto zeriano. Tra l'altro, Massimo, non ridere regia, se no mi fai ridere. Devi essere asettica regia, quindi ridi in silenzio. Allora, tra l'altro, dicevo, tra le collaborazioni di Massimo Di Cataldo c'è stata anche quella con Renato. Ciao Massime, capito? Quindi c'è stata la collaborazione anche con Renato Zero, con Enrico Ruggeri, con Eros Ramazzotti, insomma non si è fatto manca niente. Bravo Massimo. 392-4597-945, il telefono del Danto Natale, degli auguri ed è anche il messaggio che può far trasparire le vostre emozioni. Quindi 392-4597-945, abbiamo ancora 25 minuti di puntata, quindi non lasciatemi solo. E allora siamo arrivati a Prendimi l'anima, adesso ascolteremo uno dei miei brani preferiti, proprio un brano molto introspettivo, ed è stato forse il primo vero grande brano famoso di Massimo Di Cataldo, dopo Se adesso te ne vai.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabled International Radio.
2: Disabled International Radio.
3: Brano del Festival di Sanremo del 1995 per la sezione Nuove Proposte, che arrivò al secondo posto, battuto il brano dai Neri per Caso con Le Ragazze, grandissimo successo, quindi voglio dire un secondo posto, un podio strameritato che gli ha portato molta fortuna, brano che venne inserito poi nel suo primo album Siamo Nati Liberi ed è stata anche pubblicata in lingua spagnola. Che dice questo brano? Che sarà di me pure, questa è bella tosta, insomma, l'incertezza proprio esistenziale, no? Però c'è anche la speranza, sono belli questi testi, perché comunque non sono solo al negativo, si parte dal negativo per comunque cercare sempre di affrontare la vita e il futuro rispondendo alle difficoltà. Ecco, quindi il messaggio è proprio questo: nonostante le sfide è importante guardare al futuro con fiducia, quindi non arrendersi. Ma la domanda c'è sempre, no? Che sarà di me? Chissà. E questa è la domanda che ci poniamo, credo, quotidianamente ognuno di noi, perché nel domani non v'è certezza. Quindi, come diceva Lorenzo, non Jovanotti, ma il Magnifico. 392-4597-945, che farete a Natale? Ma ce lo vogliamo raccontare anche oltre, tra una canzone esistenziale e l'altra di Cataldo, magari raccontiamoci i vostri progetti qualora ne aveste. Intanto io chiederei alla regia di mettetevi comodi, perché il prossimo brano dura credo tra le 12 e le 14 ore, quindi con calma. Ci vediamo, anzi ci sentiamo tra 6 minuti. Bye bye.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Anime, e anche qui c'è ancora questo

0: tema ricorrente che è la ricerca interiore, la solitudine, però vista come possibilità di comunicazione con l'universo e quindi anche la possibilità di raccontare la vita e le proprie emozioni, spesso profonde, che fino adesso abbiamo visto come sia un tema centrale proprio delle canzoni di Massimo Di Cataldo. Basta a volte fermarsi, no? Come dico io, e riflettere e ragionare un po' sui testi. È molto, molto interessante il personaggio, il cantautore di oggi. E da ricordare il duetto, questo è un duetto che fa parte del brano appunto Anime, che è dove c'è anche Se adesso te ne vai. Tra l'altro un disco molto fortunato, è vero che stiamo nel 96, ancora si vendevano i dischi, ma questo CD vendette 300.000 copie, e aggiudicandosi appunto tre dischi di platino. Il duetto era con Yusundur, quello di 7 Second, non so se ve lo ricordate, spero di sì per voi, se no andatevelo a ricercare. La regia mi dice che c'è un messaggio.
1: Allora, dunque, ragazzi, innanzitutto buone feste a tutti di vero cuore da parte mia. Dunque, io le trascorrerò in famiglia perché il 24 ci sono mio zio Gennaro con zia Susanna e Lorenzo, zia Tania, zia Antonio e Giuseppe e mia nonna. Tutti a casa mia, ci doveva essere anche Francesco, ma non c'è più, nel senso che lavora, quindi non
0: Oddio.
1: viene.
0: Ah.
1: Il 25 la stessa cosa, tranne zia Tania. Il 25 zia Tania sta a casa sua. Il 26 ce ne stiamo ognuno per i fatti
0: Sì.
1: nostri. Zio Gennaro se ne va da zia Flora perché poi parte per Roma. 31 andiamo noi da zia Tania. E il primo stiamo da zia Flora. Questo è quando. L'Epifania non saprei. Un abbraccio a tutti e scusate per la lunghezza del messaggio. Ciao ciao!
0: Grazie Iole, fantastico. Guarda, salutaci tanto la zia Tania. Grazie di cuore, sei fantastica comunque. Bisognerebbe inventarti se tu non ci fossi. Grazie perché ci hai reso parte. Io mi sono sentito per un attimo intorno al tavolo con voi, quindi è stato magnifico. L'anno scorso raccontasti di un piatto che non mi ricordo, che non è Ucasagiel, era una cosa strana, Ubupardiel, sempre una cosa che finisce in iel. Chissà se te lo ricordi di che cosa parlavamo, però forse è più su Pasqua, forse è più su Pasqua, quindi. Però magari pensaci e poi chiederemo anche ad Antonello e Daniela di farti fare un programma sulle ricette di Napoli, Napoli e dintorni, perché a me quando parli di tavola così a me mi metti fame, non lo so perché, quindi evviva, evviva Iole, evviva. 392 4597945, sta scorrendo il tempo inesorabile di questa nona puntata di Artisti di Stefano Manenti, via col prossimo brano.
2: Sì.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International Radio.
2: Disabili International Radio.
3: Cosa rimane di noi? In sintesi, una riflessione dolce amara sulle tracce che lascia una storia d'amore. Che voglio ripetere, lo dico da tutta la puntata, una storia d'amore. L'amore lascia sempre delle tracce positive, sia nel bene che nel male. Ok? Quindi fate come dico io. Credete nell'amore? Do you believe in love? La domanda era questa, che era pure una canzone. Do you believe in love? Regia di chi era? I Duran Duran erano? Chi erano? Forse sì. Può darsi. 392-4597-945, da questo numero magico di Danto Radio e del Danto Natale abbiamo due messaggini.
4: Ancora una volta buona serata, allora vorremmo fare gli auguri da parte mia di Giusy a tutti gli ascoltatori del tuo programma Artisti e a tutti gli ascoltatori di Danto Radio. Buone feste e buon Natale a tutti, ciao!
3: Un altro messaggio? Intanto grazie Maurizio, grazie Giuseppe.
5: Da Padernione, un caro saluto da Donatella, anche dalla mamma e da mio fratello Maurizio. Sono qui perché non sta tanto bene mio fratello e niente, scusate il ritardo. E per questo non so adesso le canzoni che Stefano ha già trasmesso. Ma mi piace la canzone di Massimo Cataldo, Se adesso te ne vai. E se riesco o se potete farmela ascoltare, o forse già c'era, non lo so. Comunque, vi auguriamo un buon Natale a tutti quanti, a Stefano, Anto, a Dani e a tutti gli ascoltatori di Danto Radio. E appena riesco a seguire un po' poco, ecco, perché non ho la mia Alexa, mi manca, ho soltanto il cellulare, a volte prende, a volte non prende, per questo niente, un abbraccio e come ho detto tanti tanti auguri a tutti quanti di un buon Natale, ciao ciao.
3: Grazie Donatella, grazie ancora a Maurizio e Giusy. E Donatella, guarda, se adesso te ne vai l'abbiamo messa per prima, quindi ci dispiace, però ti regaliamo l'ultimo brano della playlist e poi ritorniamo in diretta e ci salutiamo. Un'emozione fantastica, vai!

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Un'emozione fantastica conclude la nostra nona puntata di Artisti di Stefano Manenti. È stata veramente un'emozione fantastica essere in diretta con tutti voi. Con l'occasione vi ringrazio per la vostra partecipazione, ringrazio la regia di Antonello Santoni e le preghiere sempre nella cripta di Danto Radio di Daniela Pecchia. E a questo punto, Daniela, ah no, messaggino, oddio che paura mi hai messo, sono saltato.
2: Ciao Stefano, certo che mi ricordo, sono i Serpotil. In italiano si chiamano le S nasprate, perché sono dei biscotti, nei paesi non li conoscono, infatti si trovano però non li capiscono tanto, sono proprio di Napoli. Bella questa idea che ha avuto sul programma delle cose di Napoli, mi piace questo discorso. Comunque, sono dei biscotti a forma di S con il naspro sopra, lo zucchero, questo, sono buonissimi, ci sono pure a cioccolata, proprio ricoperti di cioccolato, però sono più buoni questi qua con lo zucchero.
1: Evviva i surpetielli, capito? Bene, bene, con questo momento di dolcezza finisco i miei ringraziamenti a Daniela, ad Antonello, a tutti voi che avete partecipato. E a nome, diciamo con la mia voce, a nome di Daniela e di Antonello, per Artisti di Stefano Manenti, vi cominciamo ad augurare un santo Natale. Con Danto Radio, io ascolto la radio, io amo Danto Radio. Evviva il Danto Natale! Ciao, a domenica!

0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
1: Massimo Di Cataldo con voi e siamo agli ultimi minuti, gli ultimi 9 minuti da trascorrere insieme, perché Stefano si è allargato nella trasmissione serale che noi abbiamo inserito in questa mattutina proprio perché valeva la pena ascoltare la monografia di questo Massimo Di Cataldo, che tra l'altro è stato anche nostro ospite tempo fa. E allora, giusto per un assaggino così, andiamo ad ascoltarci Il capello di Edoardo Vianello, anni 60, Il capello Edoardo Vianello.

Era il capello di Edoardo Vianello e invece adesso andiamo a un ex dottore Enzo Iannacci che non ci dice la sua solita canzone, portami, come si chiama la canzone di Iannacci, quella che diceva, ci stiamo impantanando stamattina, e beh, stiamo quasi per finire andare a dormire anche oggi. Qual è quella canzone famosissima che... Ah, vengo anch'io, no, non è vengo anch'io, ma El portava le scarpe da tennis, egli portava le scarpe da tennis, quindi non è vengo anch'io, ma egli portava le scarpe da tennis.

Un bel dì, vicino a che passa cammino che arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che venga che domanda. Ehi, a me. Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Frolonini. Non conosco la Porta Frolonini, scusi, io sono stato all'aeroporto. Il Lo Scalo lo conosce? Sì, Lo Scalo, conosci, so dove è Lo Scalo. Lo accompagno io, Lo Scalo, però vedi su camici sulla macchina, non ho mai visto questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, mi. Non sta a Barbone, deve stare la macchina. Macchina non ne ho mai viste. Si fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Lo Scalo, se no, niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene nello spasso, questa è la vita del Bersalasso. Allora, la strada per Lo Scalo, vengo. Vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Non sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'è tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, siamo a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, e si è fatto di due. Ostia, Aristide. E rideva sempre. Ferma signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma signore. Ferma.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla guidata dalle stelle accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

è vero che ti sbaglio, ne paga poi le spese. Per questo che i consigli li mando a quel paese. Sono come un fuoco di paglia spento.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. È

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 21 e discesa la musica degli anni 80 con Mixtile, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: you.
1: Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

È meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani. Spendere tutti i sogni eludendo i guardiani. Finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini. Ti vendono la morte pur di fare i quattrini. E sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

blu del cielo forse adesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

Credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via. È meglio che rimani qui a far l'amore insieme.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Saluti, saluti, rieccoci, siamo solo noi, quelli della Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Max Martinelli, Honomike, Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al click and play. Sempre sul pezzo con il top della Dance Music Club. Ottobre 2026, noi ci siamo, buona la prima, ben ritrovati.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Sono andate davvero forte, ma è arrivato il momento di salutarle. In uscita fanno le valigie Peggy Gou e Ira Star in Woman, Show Belle. Again.
4: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: Il podio della settimana scorsa.
2: Il podio dell'ultima puntata di settembre 2026 della Exclusive ci regalava alla numero 3 Shakira e Burna Boy in Dai Dai. Moving to the Sun di Ugel, Ultralate e Imel Angel firmavano il secondo posto. La più forte 7 giorni fa era degli Another ed Emily Warren, Silver Lines.

0: Live Dance Chart.
1: Ciao Luisa, dai, teniamo alta la tensione, qui c'è un'ottima sintonizzazione. Numero 15, ecco la nuova di Sonny Fodera. Il nuovo lavoro è Same Something. Nasce in collaborazione con una delle voci più celebri e di successo della dance music britannica. Due Brit Award per Becky Hill. La più bella novità, le ascolti qua. Exclusive Dance Chart, numero 15.

taglione, questa sale e vi fa alzare il gambone. Alla numero 13 arriva il top player Robin Schulz. Da una vecchia produzione del bravissimo Waternut, cosa ha fatto Robin Schulz? Beh, l'ha rimodellata in chiave vocale dance pop. Ecco una song davvero speciale. Take It Slow, numero 13, Exclusive Dance Chart.

due in sequenza, al volo e in evidenza. In dodicesima segnaliamo la bravissima, bellissima Bibi Rexha con un testo malinconico, energico e pulsante, grazie alle magie di David Guetta, Sad Girl e Top Class. E alla posizione numero 11 intrecciata arriva la Scandi House dei magnifici De Bausa. Mantiene i giri giusti in chart con Man-

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Nessuno come loro questa settimana. La traccia definitiva, il pezzo più ballato, desiderato, più suonato della nostra chart. Eccoli,

dalla 10 alla 9, ecco un pezzo che unisce sonorità classiche della house music a un groove funk energico. Un pezzo pensato appositamente per la pista da ballo. Sul volume ci divertiamo con Jay Vegas e What I Need. Number 9, Exclusive Dance Chart.

L'energia che sprigiona la nostra dance non perdona, number 8. E in ottava ecco la firma di Benny Benassi e Passion, la hit e Illusion, due giganti della scena club internazionale per una hit sensazionale. La Exclusive suona così. Posizione numero 8.

0: In questa prima parte la Exclusive Joel Corry, Beck Hill, Sonny Fodera, The Bowser, Miley, Benny Benassi, High Passion. Allacciate le cinture, si vola nel tempo. C'è il disco flashback.
1: Disco

Dance Chart. È davvero una grande scalata. Il ritmo non si ferma, la dance più bella è tutta selezionata. Posizione numero 7 con i De Bausa. Influenze disco funk contagiose, confermate ancora una volta nella song Lose Myself. I più belli suonano con

E alla numero 6, in questa prima di ottobre 2026, troviamo il bravissimo cantante americano country Max McNown. Insieme a Kygo danno vita a Take Me Back, un mix ad effetto per un sound davvero perfetto. Numero 6.

che ci porterà dritti alle porte dell'Olimpo. Niente dubbi e tanto di cappello per la numero 5. Si evidenzia così come la Hit di Uge, la Moving to the Sun, domina senza fermate, mentre in quarta continuano a confermarsi leader di suoni e ritmi gli olandesi Another e la loro Talk to You. Due in sequenza mettono alla prova la tua resistenza. Exclusive Dance Chart.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

saliamo sul podio, numero 3. Il clima è davvero rovente, ma c'è davvero tanta roba bella, mia cara gente. La numero 3 è per il dominatore del momento, Mr. Ugel. Gioca facile, ancora una volta ha scelto un grande dominatore, David Guetta. Una song fantastica, Shine. Bella, fresca, radiofonica. Complimenti a noi, ci piace.

2 della nostra exclusive. Il progetto Swedish House Mafia è un trio d'eccezione ed è tornato con Evin e Soul Seed. Gioca in casa anche la connazionale songwriter Licky Lee. Dal Tomorrowland ai vertici delle chart con Happiness Soul Seed. Se la giocano alla grande, numero 2.

Ale con Kygo, Ugel, Ultranate, Another, David Guetta, Swedish House Mafia. E adesso vi voglio ancora più carichi per la numero 1. Eccola, è tutta per voi. Number. Boom! Me and You, You and I di David Guetta e Patient. Generazioni di talento per una hit senza tempo. L'original song era dei Delegation. Me and You, You and I, numero 1, Guetta e Patient. Exclusive Dance Chart.

0: E come al solito è stato davvero un piacere proporvi i più belli dal mondo della Exclusive Dance Chart. Da Max Martinelli per questo primo appuntamento di ottobre 2026 è davvero tutto, ci sentiamo presto. Tante sorprese e tante nuove hit nelle prossime grandi avventure della Exclusive Dance Chart. Ciao belli! Exclusive Dance
1: Chart. Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Benvenuto ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Parte da questo momento la nostra classifica. 10 posizioni, tante emozioni con i più belli d'Italia.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: 10.
1: Novità la numero 10 con la nuova di Biagio Antonacci e la featuring di Safe. Spirituale non è una preghiera religiosa, ma una riflessione dove il ritmo, la musica e i valori importanti possono unire le persone e creare un bel senso di connessione collettiva. Due generazioni insieme in questo brano. Safe e Biagio Antonacci, Spirituale, novità alla numero 10 dei più belli d'Italia.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia.
1: Alla numero 9 dei più belli vi regaliamo una bella canzone d'amore, ovviamente finito, unico e non ripetibile. Il duetto ce lo regalano Achille Lauro e Geolie. Per noi, posizione numero 9.

bella. Su tutti i digital store il 23 ottobre esce il nuovo album di Cesare Cremonini dal titolo Amateur, ed è quest'album l'anticipazione. È Paparazzi, Cesare Cremonini, numero 8 e più bello.

0: Belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. È il primo aggiornamento di ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Preparatevi adesso per Goya, un pezzo che unisce il rap tagliente e disilluso di Fibra con le melodie pop della band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari. Goya! Cosa so?

0: più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Il messaggio alla 7 di Marrakech Agüe è molto chiaro: denaro, fama e successo non eliminano i problemi, anzi a volte ne creano ancora di più. Marrakech Agüe, Casini, numero 7. Il sample è di Gangsta Paradise di Coolio.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Mi piace la Michelin, dà voce a chi viene giudicato perché ama fuori dalle regole imposte. La mia ragazza, altra bella novità, i più belli d'Italia, Francesca Michelin.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
4: È il primo aggiornamento di ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Manca poco alla top 5, passiamo dalla numero 6 prima. E qui troviamo Annalisa e Madame. Meno male che esiste l'amicizia, dopo una delusione d'amore. A volte serve un'amica con cui parlare senza filtri, tra rabbia e tristezza. Annalisa e Madame, amica.

in cima ai trend di TikTok e Instagram. Il ritornello dice: io non mi innamorerò, però mi sta piacendo. Lui è Pucio. E ci sono anche Mia e Cristi. Super.

0: giro.
1: Sto con la mia bad in festa.
0: Con la mia bad in giro.
2: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
3: In evidenza, in quarta, i più belli d'Italia? Beh, ci sono Giulia e Bresh. Sentite che pensiero. Bisogna accettare la vita al naturale com'è, senza pretendere di controllare ogni cosa. Serenamente, Giulia e Bresh, numero 4.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa, e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Finalmente ci siamo, il podio, terza posizione. Tre canzoni ancora in gara per conquistare la vetta. E questa è la prima, numero 3. C'è Ernia alla numero 3 dei più belli. Un brano che era in un cassetto da tempo e l'aveva scritto con Charlie Charles nel 2023. Parla di Milano, questa città severa ma capace di offrire mille opportunità. Un pezzo introspettivo, narrativo e anche un po' malinconico. Ernia, dedica, numero 3 ai più belli.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Eccola i più belli, Laura Pausini. Pensate che dopo la pandemia Laura non voleva più cantare, ma la famiglia e i suoi migliori amici gli hanno dato forza per tornarlo a fare. L'appuntamento è con il suo Io Canto World Tour 2026-27, il 1 e il 2 ottobre, con le doppie date zero al Pala Unical di Mantova. Ai più belli c'è Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: c'è.
1: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
2: Alfa e Gigi D'Alessio questa settimana si piazzano in seconda con Genova e Napoli, le due città di mare lontane e diverse per parlare di un amore a distanza che comunque resiste. Genova e Napoli, numero 2. Un amore.

0: ci dividerà.
1: Con noi ai più belli in questa prima di ottobre 2026 Annalisa, Madame Elisa, Giulia Bresch, Ernia, Alfa, Gigi D'Alessio. Pronti?
2: La numero uno.
1: Amori difficili, occasioni mancate, sentimenti sospesi perché non si riesce a parlarne. Due artisti liguri che qui ci ricordano un po' la scuola e un po' il cantautorato genovese. Saif e Bresch, i più belli d'Italia, parlar d'amore, numero uno.
0: Che bello.

E anche il primo appuntamento di ottobre 2026 è arrivato alla fine con i più belli d'Italia. Io devo solo ringraziarvi e rinnovarvi l'appuntamento alla prossima. Ciao belli, ci sentiamo presto. Saluti da Max Martinelli.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

ritorna, ritorna. Come possiamo annunciarlo? Il ritorno di Sfida tra i Giganti. Caro Franco Urru in regia della Torre di Villa Urbana, io sono Paolo Frau. Ritorna la quinta puntata di Sfida tra i Giganti. Ci eravamo lasciati prima dell'estate con quattro puntate che hanno visto trionfare nella prima Lucio Battisti, e poi c'è stata la vittoria dei Pink Floyd nella seconda puntata, Whitney Houston e poi Vasco Rossi nella quarta puntata. Siamo nella quinta puntata e abbiamo cinque band italiane davvero importanti. Andiamo a ricordare PFM, una formazione che ha anche questa svariati anni di vita e di grandi successi. Poi Nomadi, voi che dire? Che dire dei Nomadi? Che dire? La grande voce di Augusto Daoli e poi tutto quello che è succeduto dopo di lui, perché purtroppo ci lasciò Augusto, e quindi i Nomadi hanno cambiato diciamo qualche vocalist nel corso di questi anni. Poi abbiamo i Pooh, la storia della musica italiana, e ancora la grande voce di Mattia Basar, anche lì qualche cambiamento dopo Antonella, ma insomma ascolteremo davvero grandi successi da queste quattro band, non più cinque. Abbiamo fatto anche questa modifica insieme a Franco. Team 2000 Villa Urbana Music, io sono nello studio di Music Factory Oristano, sono Paolo Frau, c'è anche Radio Centrale Oristano, Radio Felix On Air 2026, o direi che si può anche iniziare con la sigla e partiamo con la prima canzone.

Eccolo qui, signori, Augusto D'Aulio, che bello. Beh, devo dire che la sua voce davvero è stato il segnale più luminoso di una carriera davvero immensa dei Nomadi. Ho difeso il mio amore.

Eccolo qui, Augusto, grande voce, ho difeso il mio amore. E poi nella facciata B c'è la canzone per un'amica che, insomma, andando a incontrare queste quattro band, non mancheremo di ascoltare anche questo successo che vi ho menzionato, che è la facciata B di questo album. Questo è anche l'ottavo singolo discografico di questo gruppo musicale, I Nomadi. È stato pubblicato nel 1968. Ricordate, passa il tempo.

È sempre da brividi questa interpretazione di Antonella Ruggero con i Mattia Basare, questa Cavallo Bianco che abbiamo avuto modo di incontrare. Questo è anche il secondo singolo di Mattia Basare, pubblicata dalla Ariston nel novembre del 75. Bene, bene, bene, vi ricordo che non è semplice votare, non è semplice perché insomma andare a dare un voto, solo un voto per una di queste formazioni. I Nomadi, la PFM, Ippu e i Mattia Basare. Per cui insomma mi raccomando, scegliete bene perché poi uno di queste formazioni continuerà il cammino in sfida tra i giganti. Bene, io direi che la prossima canzone è il titolo di un album che è una raccolta di questo gruppo rock progressivo italiano, premiata Foneria Marconi PFM, pubblicato nel 76 dalla numero 1, contiene brani originariamente diciamo pubblicati negli album Photos of Ghost e L'Isola di Niente, ancora Chocolate Kings, e fa parte di una serie economica denominata Linea 3, in cui appunto i cui album appunto venivano venduti a prezzo ridotto. Ma questo è sicuramente uno dei pezzi che intanto ti ricorderanno da questa grande formazione che abbiamo veramente il piacere e l'onore di avere in questa quinta puntata di Sfida tra i Giganti. E quando parliamo di band italiane o di artisti italiani in generale, cantautori, sono veramente dei giganti, loro lo sono davvero alla grande. La PFM li ascoltiamo con Celebration.

bello che questo penso davvero che mi riporta molto indietro nel tempo, ma penso anche a voi che siete come sempre numerosi all'ascolto delle nostre web radio. Questa era Celebration Day della premiata Funeria Marconi, la PFM. Bene bene, il prossimo pezzo è una canzone d'amore che segue il classico schema inciso ritornello. Questa canzone è cantata da Robby Facchinetti e Dodi Battaglia. Per il pezzo Robby utilizza anche nuovi sintetizzatori Oberheim, si chiama proprio così, Oberheim, si chiamano così questi sintetizzatori di quel periodo che si discostano da quelli usati per l'album Rotolando Respirando, e questa è la maggiore innovazione di questo singolo che andiamo a sentire. Pensate che questo pezzo fu anche proposto alla manifestazione Un Disco per l'Estate nel 1978 e anche fuori concorso al Festival Bar 1978.

Eccolo qui, premiata Forneria Marconi, Capitani Coraggiosi. Questo è un brano musicale della premiata Forneria Marconi, pubblicato nell'84 all'interno dell'album PFM. È stata anche sigla, pensate, questa canzone televisiva. Il pezzo fu scelto come sigla della famosa trasmissione televisiva di Rai 1 domenica nella stagione 84-85, portando la band a una grandissima popolarità televisiva e generalista. Oh, bene, vado a ricordare che Franz Di Cioccio, voce e batteria, Patrick Giras al basso, Lucio Fabri violino e cori, Marco Sfogli chitarra, e poi c'è Alessandro Scaglione tastiere e cori, Eugenio Mori seconda batteria, Luca Zabini tastiere, chitarra e voce, per special guest, appunto, ospite speciale, insomma. Ok, va bene, siamo pronti per andare a curiosare su un'altra formazione che è in gara con Sfida tra i Giganti. Abbiamo detto PFM, PU, i Nomadi, e ci sono anche i Mattia Bazar. Questi un 45 giri, la facciata è Che male fa, e poi invece per quanto riguarda la facciata B, Un domani sempre pieno di te. Sono tutte canzoni davvero che sono state davvero dei grandi successi. Anche in un lato B la canzone ha spopolato. Questo è anche il terzo singolo di Mattia Bazar, pubblicato nel 1976, che anticipa l'album Gran Bazar del 1977. Oh, che bello, se risentiamo rimaniamo, come dire, avvolti, colpiti come sempre dalla grande voce di Antonella Ruggero. Che male fa alla Sfida tra i Giganti.

0: Antonella Ruggero, Antonella Ruggero voce, poi Carlo Marrale che abbiamo sentito in questo pezzo, chitarra e voce, Piero Cassano tastiere e voce, Aldo Stellita al basso e poi Giancarlo Golzi batteria, e si è unito subito dopo il primo singolo. Ricordo che Marrale, Cassano e Stellita provenivano da un altro gruppo musicale precedente, i Jet, ok? Un altro gran bel pezzo questo di Mattia Bazar dal titolo Che male fa?
1: Sfida tragica.

0: chimica.
1: Dammi solo un minuto, questo è un grande successo dei Pooh, pubblicato nel settembre del 1977, inserito nell'album Rotolando, Respirando. Il tema di questa canzone è la struggente storia di un addio. Una donna ha deciso di andarsene mentre l'uomo cerca di trattenerla per un ultimo istante, rievocando i ricordi di un amore che sta finendo. E va bene, una canzone che davvero è stato un cavallo di battaglia, ma ce ne sono tanti dei Pooh, ma come dei Nomadi della PFM e dei Mattia Bazar, per cui insomma è appena iniziata la quinta puntata di Sfida tra i Giganti.
2: Stai ascoltando
3: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

Quanto tempo è passato, Franco? 1966, questo pezzo, come potete giudicare, il titolo di questo primo grande successo del gruppo musicale italiano, I Nomadi. Il brano è la versione italiana di The Revolution Kind di Sonny Bono, e poi viene presentato anche il Cantagiro nel 66, divenne un inno del movimento beat italiano. Per la formazione dell'epoca comprendeva il fondatore, ancora oggi in forza a questa band che continua davvero ad ottenere grandi successi anche qui in Sardegna, Beppe Carletti alle tastiere e l'indimenticabile Augusto D'Aolio alla voce. Bene, vi ricordo di votare un solo voto per una di queste band, i Pooh, la BFM, Mattia Bazar oppure i Nomadi. E adesso andiamo a sentire uno dei pezzi forse più amati di questa formazione, Impressioni di settembre della premiata Foneria Marconi. Questo è uscito nell'ottobre del 71 come lato B del 45 giri, La carrozza di Hans, ed è il primo brano italiano a usare un sintetizzatore Moog. Ecco, gli autori, insomma, la musica è di Franco Mussidda, mentre il testo è firmato da Mauro Pagani e Mogol. È davvero un pezzo davvero bello. Il testo nasce da un incontro in Brianza e da sensazioni autunnali e bucoliche, con un tono che richiama il romanticismo ottocentesco. Lo ascoltiamo tutto per intero, Impressioni di settembre, premiata Foneria Marconi.

0: Tu Semplicità, questo è il pezzo di Mattia Bazar, è un celebre brano di questo gruppo pubblicato nel 78 come traccia di apertura ed estratto dall'album Semplicità, anno di pubblicazione 78. Ricordo la formazione di quel periodo: Antonella Ruggero, affiancata dai fondatori del gruppo Aldo Stellita, Carlo Marrale, Piero Cassano e Giancarlo Golzi. Il singolo è uscito come 45 giri, ha cabinato il brano e così diventando rapidamente uno dei pezzi ancora oggi più amati e rappresentativi del loro repertorio di quel periodo, ma ancora oggi davvero. Poi Mattia Bazar si sono ovviamente hanno cambiato anche loro, insomma, poi vi faremo sentire anche qualcosa del gruppo attuale, no, dei Mattia Bazar. Comunque vi ricordo che la prossima puntata saranno ancora queste le band che dovete votare e avremo modo di ascoltare altri successi. Ho il tempo, siamo già in sigla, ho il tempo per salutarvi tutti, abbracciarvi, ringraziarvi per l'ascolto e ringrazio da Franco, che è stato come sempre abile e attento in regia, dalla torre di Villa Urbana con le sue due web radio che sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. Poi c'è Radio Centrale Oristano, capitanata dal direttore Alessandro Fiori, e ancora Radio Felix On Air 2026. Non so se ci sono altre radio collegate, Franco, fammelo sapere nelle prossime puntate, così andremo a menzionarle, va bene? Da parte mia davvero tutto, fate i bravi, continuate a seguire le nostre web radio, non ho detto le repliche. Allora, questo appuntamento è andato in onda oggi, va bene, lunedì 5 ottobre in diretta a mezzogiorno, come sempre. Mercoledì andremo in onda in replica alle 20, invece giovedì alle 16, venerdì alle ore 23 e domenica alle 10. Abbiamo insomma selezionato un po' di orari in maniera che tanti più amici possano seguire questo programma, se non ce l'hanno fatta a seguirlo in diretta il lunedì a mezzogiorno. È davvero tutto, grazie e fate i bravi.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: a new f-
1: Buon giovedì, amici di Lorenzo Speed. Areti unificate su Radio Team 2000, Radio Felix, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Va in onda un nuovo viaggio musicale tra le onde sonore della musica mixata e, come al solito, conduce in studio Lorenzo Speed. Buon viaggio, amici miei.
2: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

SOS è il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed per nuovi viaggi spazio-sensoriali.

0: Ciao Lorenzo Speed, ci siamo anche noi, siamo qua in relax col tuo viaggio sonoro.
1: Poteva mancare un salutino da Jesolo, ma no, non sia mai detto. Un abbraccio, salutiamo tutti gli ascoltatori.
0: E certo che sì, tutti gli ascoltatori, amici carissimi. E buona trasmissione a te, buon viaggio sonoro, ti ascoltiamo.
1: Vai piano, attento ai velox, eh.
0: Grazie di esserci. Ciao Lorenzo Speed.
1: Ciao Lorenzo Speed.
2: Ciao Lorenzo. Grazie per la compagnia che ci dai e per l'allegria. Sei mitico. Sveglia, come dici tu. Vai Lorenzo. Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo.
3: Gli incredibili viaggi sonori di Lorenzo Speed sono qui. Godetevi la musica, godetevi questo fantastico viaggio sonoro con Lorenzo Speed.
4: Saludos amigos desde Argentina.
5: Ciao Lorenzo Speed, non fermarti mai, continua con la tua sonorità e facci volare in alto come sempre. Maura in Firenze.

Attenzione, è salita a bordo anche la nostra amica Luigina. Ciao Luigina, ciao ciao, acceso la radio ora. Che piacere sentire la tua voce, tanti saluti a te, un abbraccio, bella musica, grazie, sempre troppo gentile. Luigina, c'è Luigina, Elio, Katia, Franca, Jacqueline, Emmanuel. Grazie ragazzi, vi voglio bene. Campodoro presente, facciamo l'appello geografico allora. C'è anche Roberta di Montebelluna, sempre con noi, brava Roberta.

0: e non lo so, saranno forse viaggi sonori da ascoltare. Magia del Lorenzo Spida.
1: Le stelle stanno in cielo, i sogni non lo so, saranno forse viaggi sonori che ascolterò. Magia sonora di Lorenzo Spida.

Grande, grande Luigina attivissima, Luigina di Golden Field, Campo d'Oro all'italiana, Golden Field all'inglese. Grazie, viva la musica, un abbraccio, dice Luigina, esatto, e viva la musica che ci unisce, per le persone intelligenti che lo capiscono, per la gente intelligente che lo capisce. La musica non divide, la musica unisce.

Grazie a te Roberta, sempre presente, brava, a volte ti tiriamo le orecchie, però bisogna ringraziarti per la tua presenza costante. Un saluto a te e anche a Roberto. Vamonos.

0: tanta partecipazione da Renata da Col Sammartino.
1: Lorenzo Speed, il DJ che mi fa sognare ogni giorno con i suoi viaggi sonori. Armonia, la dolcezza fatta musica. Con Lorenzo Speed il viaggio sonoro è sempre in movimento perché senza tempo.
2: Eila, ciao a tutti dalle colline di Miane. Un saluto frizzante a Lorenzo Speed.
3: Lorenzo Speed, sono Donata da Volpago. Mi piace ascoltare i tuoi viaggi sonori, quindi buon viaggio e grazie di cuore.
4: Buon viaggio musicale, Lorenzo Speed.
5: Possibile.
6: Indovinato.
7: Ciao, sono Francesco Urlo e anch'io ascolto e consiglio caldamente di ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Non mancate ai viaggi sonori di Lorenzo Speed. Qui si va a tutta musica.
1: Se la fantasia vuoi colorare, devi ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
4: Grazie Lorenzo Speed.
3: Se vuoi sognare la musica stellare, Lorenzo Speed devi ascoltare.

0: Ciao Lorenzo, grazie per continuare sempre ad allietarci con la tua splendida musica, così raffinata, ricercata, allo stesso tempo così chill e così energetica. Grazie, vamos!
1: Bene, bene, grazie, grazie a chi apprezza, aspettiamo anche gli altri vocali, WhatsApp, Telegram, SMS, siamo in diretta per voi, we are here for you, 349-7267647 per chi vuole salire a bordo, siete tutte le benvenute e tutti i benvenuti, se venite in pace siete graditi, 349-7267647, forza!

0: senso.
1: Grande speed, vai bomber, Luca da Cadoneghe.
2: Bene, saluto anche Giuliano, grande Giuliano, grande regista Giuliano Mozzato.

Ricordo sempre, per chi non lo sapesse già, che si può iscrivere al nostro canale YouTube, youtube.com/LorenzoSpeed, dove trova tantissimi viaggi sonori, tutti gratuiti, youtube.com/LorenzoSpeed, e può anche consultare il sito www.lorenzospeed.it, dove trovare tante info utili dei viaggi sonori e non solo, anche interviste, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo con il prossimo, continuate a viaggiare insieme a noi, scriveteci al 349 7267647 WhatsApp, Telegram ed SMS. Vamonos!

0: Mettimi la canzone che piace a me, una di quelle, lo sai quali.
1: Bene, bene, le donzelle sono presenti, Natasha, Maria Grazia, Luigina, Roberta, aspettiamo anche i maschietti con i loro vocali, fateci sentire le vostre ugole, un concorso di ugole. Saluto Andrea di Udine, grande Andrea, Felix di Pordenone.

0: anticipiamo i strepitosi viaggi sonori di Lorenzo Speed.
1: Bene, bene, salutiamo allora tutte le amiche e gli amici di Mussolente. Potremmo fare la scheda tecnica, che cosa dite? Vada allora per la scheda tecnica di Mussolente, che è un comune italiano di quasi 8.000 abitanti, situato in provincia di Vicenza, in Veneto, tra l'altro anche al confine con la provincia di Treviso, perché i paesi limitrofi o confinanti, come che dir si voglia, di Borso del Grappa, di Loria e di San Zenone degli Azzelini, dove arriva la nostra amica Romina, sono in provincia di Treviso, quindi marca trevigiano, mentre trevigiana, mentre Romano De Zelino è in provincia di Vicenza, dove c'è anche il nostro amico Gasparini. Confinate con la provincia di Treviso, comprende la frazione di Casoni. Tra l'altro saluto il mio amico Electronix di Casoni di Mussolente.

Proseguiamo con l'etimologia, l'origine del nome. L'etimologia di Mussolente è stata oggetto di diverse ipotesi e tra coloro che se ne sono occupati si può citare Giuseppe Furlani. A partire dalla fine del Settecento si diffuse l'ipotesi, allora considerata la più accreditata, di una derivazione dal toponimo Misquilen, attestato sul sarcofago di Gaio Vettonio, appartenente alla tribù Fabia, rinvenuto a Sant'Eulalia.

Secondo questa interpretazione, Misquilen indicherebbe l'antico villaggio situato in un piccolo distretto naturale, ben definito morfologicamente, corrispondente alla fascia pedemontana ai piedi del versante occidentale del massiccio del Grappa, delimitata a occidente dal sistema collinare tra Mussolente e Fonte. Poi c'è anche Onè di Fonte, dove c'era la mitica discoteca Niagara, per chi l'ha vissuta. Io ho fatto anche una serata, tra l'altro ho sempre questo bel aneddoto di quella serata, perché senza saperlo, era un 7 dicembre, adesso l'anno non lo ricordo, primi anni 2000 comunque, ho trovato mio cugino che lavorava anche lui per la stessa serata, senza che lo sapessimo, e ci siamo trovati lì, è stato bello. Quindi saluto anche mio cugino Andrea, tra l'altro nato come me il 12 agosto. Comunque dicevo, delimitata a occidente dal sistema collinare tra Mussolente e Fonte e a oriente dal fiume Brenta e dal solco del torrente, aggiungerei, Astico. In seguito gli abitanti del luogo vennero indicati come Misquilesi o Misquilensi. Tracce del nome Misquile si ritrovano anche in altre località della pedemontana del Grappa. Quindi, come detto, i comuni confinanti sono Borso del Grappa in provincia di Treviso, Cassola in provincia di Vicenza che prima non avevo citato, chiedo venia, Loria in provincia di Treviso, Romano d'Ezzelino in provincia di Vicenza e San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso. Ecco, ho imparato una cosa nuova insieme a voi, il nome degli abitanti è Misquilesi, il patrono sono i santi Pietro e Paolo, giorno festivo il 29 giugno.

Ecco, vedete, grazie a voi, grazie ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, scopriamo anche cose nuove dei comuni dove abitano. Quindi ringraziamo Ketty per questa occasione che ci ha dato.

Comunque dai, concludo il discorso. L'interpretazione appunto del nome Misquile, che si ritrova anche in altre località della pedemontana del Grappa, è un'interpretazione oggetto di valutazioni contrastanti da parte di Dante Olivieri, il quale inizialmente la respinse nell'anno 1903 per poi accoglierla in seguito alle argomentazioni glottologiche di Carlo Salvioni nel 1910 e di Prati nel 1914, salvo infine ricondurla tra gli etimi incerti nella sua opera del 1960. La storia qui è bella lunga, però dai, la concludiamo per non lasciare le cose a metà. In realtà Mussolente, no aspetta, avevo perso un pezzo, dov'è che ero arrivato? Qua, con il termine Musile, e qua potremmo aprire la parentesi Musile di Piave, documenti sia antichi sia più recenti, ad esempio mappe dell'Ottocento, indicano una contrada situata tra Sant'Eulalia e Liedolo. Nei documenti notarili del Cinquecento invece è attestata la denominazione di una braida Misquilensis o De Misquilio. In realtà Mussolini

Lente, come altri toponimi della zona, deriverebbe dall'antico alto tedesco e significherebbe terra paludosa. La radice musso, riconducibile al tedesco moderno moos, acquitrino palude, indicherebbe infatti un terreno umido, mentre lente corrisponderebbe a terra o paese, in analogia con l'attuale tedesco land. L'interpretazione risulta coerente con la morfologia del territorio, che ancora oggi presenta ampie aree umide, ricche di risorgive e che in passato sarebbero state acquitrinose se non fossero state incanalate artificialmente. Una conferma documentaria proviene da un atto del 1226 conservato nell'archivio vescovile di Belluno. E qui saluto i miei amici Gasparoni, Andrea e Umberto. Andrea è volato in cielo però è sempre nel mio cuore, e Umberto che invece è vivo e vegeto, in cui mussolente è riportato nella forma musculento, In tale contesto muscu viene considerato una forma contratta da museku o moseco, termine del medio alto tedesco con il significato di paludoso.

Bene, proseguiamo e concludiamo il discorso di Mussolente, perché anche il viaggio sonoro sta per terminare. La prova più significativa sarebbe rappresentata dal termine Misquilen, scolpito sul sarcofago di Gaio Vettonio, che abbiamo citato anche prima, che ha suscitato numerose discussioni tra studiosi di glottologia. Secondo un'interpretazione, Misquilen deriverebbe da un composto germanico di area retico-euganea, Misawil. Spero di aver letto bene, con il significato di valle paludosa. Nella grafia germanica il termine compare come Muskweil, forma tuttora attestata in alcuni dialetti basso-tedeschi dell'Europa settentrionale. Come osserva Vittore Pisani, la V doppia va letta come U consonantica, analogamente a quanto avviene nel toponimo Aquileia, Ac-Weil-Heia, il cui secondo elemento è collegato al termine Weil, Baia, Valle, Insenatura, ricordato anche dal Brockhaus nel 1954. Bene, se volete approfondire, cercate anche voi Mussolente, ok? Bene, continuiamo e proseguiamo nel viaggio sonoro.

Grazie per aver seguito anche questo viaggio sonoro. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/lorenzospeed

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitter. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitter.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui.
24: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Anne.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
29: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: In onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
2: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, che per il quinto anno consecutivo puntuale siede dietro questo microfono. Settimana del 5 ottobre ci siamo, prima grande puntata e sono doverose le premesse. Enza Paterra, un grazie a lei che mi regala il cameo di voce su questa sigla, un saluto a lei ma anche a tutta la bella compagnia teatrale del Teatro Stabile di Palena lì tra i Monti d'Abruzzo. E a proposito di sigla, andiamolo a cercare. Lui si chiama Franco Colombo, ho scelto per questa stagione la sua personale rilettura del grande brano dei Kraftwerk. Ne ho scoperto il canale pubblico su YouTube e ci sono ancora poche cose, poche informazioni, quindi insomma andiamolo a stanare. E facciamo un passo oltre dal punto di vista estetico, e sì, perché quest'anno c'è un nuovo sito ufficiale che andrà ad arredare un po' tutto il viaggio. Oltre ad un home page ricca di informazioni, trovate anche il canale di Franco Colombo, ci sono gli ospiti, le anteprime, i dischi, la possibilità di ascoltarli, i libri, una bella interfaccia per vedere tutte le radio che trasmettono regione per regione, anche oltre i confini nazionali, insomma la storia di questo programma, le foto, tanto tanto altro. Segnatelo: www.transeuropeexpressradio.it. E poi ovviamente il grazie che si rinnova ai giornali Raro Più e Book Reporter. Tra le loro pagine anche quest'anno ritroveremo le puntate integrali di Trans Europe Express. Mese dopo mese ritroveremo anche le interviste integrali ai vari ospiti, ai vari libri, ai vari dischi, eccetera, eccetera, eccetera. E a chiudere, forse il ringraziamento però più importante va alle radio. Sono oltre 100 situate in Italia, in tutte le regioni italiane, ma anche all'estero. Sono oltre 100, dicevo, che quest'anno stanno trasmettendo ogni settimana Trans Europe Express. A tutti voi, ancora una volta, grazie. Senza di voi tutto questo non avrebbe senso, quindi partiamo subito. Partiamo con i fuochi d'artificio, anzi con un fuoco sacro. Parlare con lui per me ha significato anche rivedere tante delle sue canzoni, dei suoi testi, perché dopo la chiacchierata è come se avessero preso una faccia nuova. Tantissima delicatezza, un amore per la vita, una potenza, una sintesi, un'eleganza, parole quotidiane usate in modo artigiano. Si intitola appunto Fuoco Sacro e apro così la quinta stagione di Trans Europe Express, la apro regalandovi un estratto, piccolo estratto della lunga chiacchierata che ho fatto con Bungaro. In occasione appunto di questo nuovo disco di inediti, l'intervista integrale la troverete sulle pagine di Raro Più del mese di luglio. Il capostazione sta fischiando, tutti a bordo, si parte. A Trans Europe Express con noi c'è Bungaro. Ciao Antonio.
3: Eccomi qua, ciao a tutti.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, che piacere, davvero, te lo dicevo fuori onda, un gran disco, davvero un gran disco. E io amo correre a latere, no? Cerco sempre strade di lettura mie, personali, anche molto emotive. Ti affido qualche impressione, vediamo che ne pensi. Io voglio partire da quello che sulle prime sembra un contrasto forte, ma poi un dettaglio decisamente poetico: la copertina. Il fuoco sacro di tutto, secondo me, sta anche nella copertina. Queste due tenaglie, questi due attrezzi di lavoro, il ferro, il capitalismo, se vogliamo, l'industria, che poi nella grafica sembrano umanizzarsi, ma non solo come persone, ma come anime che si ammorbidiscono, un po' si piegano e si concedono l'incontro.
3: Ecco, bellissimo, questa mi piace veramente tanto, perché è quello che penso anch'io.
2: Vedi?
3: Perché queste due pinze, io sono un amante di, vado spesso nei mercatini, trovo oggetti particolari, La mia casa è piena di cose veramente particolari.
2: Bello.
3: Una delle mie passioni, tra le tante, anche se sono un collezionista di piante grasse, mi piace molto la natura, però lì in quel caso mi sono innamorato di queste due pinze, qualcuno le chiama tenaglie.
2: Ah, okay.
3: E chiaramente le ho prese e gli ho detto, devono, secondo me hanno un'anima, le ho portate da un fabbro, gli ho piegato queste gambine, le ho messe su una specie di panchina e quando le ho viste, poi me le sono portate a casa, è diventato un oggetto che guardavo spesso.
2: Quando ma quindi è un oggetto vero? Io pensavo fosse una grafica.
3: Sì, ce l'ho in casa.
2: Ah,
3: no.
2: Penso
3: no.
2: Okay,
3: no, ok. No, è autentico come spero lo sia il disco.
2: Beh, certo.
3: E chiaramente quando

0: Al mondo abbiamo questo fuoco che non lo conosciamo all'inizio, no? Però è il fuoco del sentimento, del desiderio, della percezione, della fragilità. Questo fuoco che si muove, ma tu ancora non sai come
1: Certo.
0: domarlo. E finalmente io l'ho sempre portato con me in tutto quello che faccio da anni che scrivo, che amo questo lavoro. E la mia anima era pronta per questo titolo, perché è un fuoco
1: Bello.
0: che adesso incendia la mia vita in maniera equilibrata, in maniera sana, come il percorso che ho fatto in questo disco. E poi ho iniziato a scrivere dei nomi, una mappa di nomi che io sento in casa mentre faccio colazione, leggo quando la sera o l'inverno quando accendo il camino, sono nomi di talenti umani, di artisti che io stimo tanto, chiaramente azzardando anche dei nomi che erano talmente difficili poi da abbracciare. Invece tutta quella mappa è stata realizzata.
1: Che bello,
0: Tutti artisti che
1: bello.
0: sono venuti gratuitamente, prima di tutto, e perché hanno amato il progetto, e questa cosa qui mi ha dato molta forza. È stato un disco, sono 2 anni di lavoro, di viaggi, Rio de Janeiro, Francia, Italia, studi di registrazione. Cioè, diciamo che è stato un grande viaggio, una grande avventura, però poi alla fine quando me lo sono ritrovato davanti il disco, ho detto così lo volevo. Cioè,
1: Bello, bello.
0: è andata bene perché ci ho creduto in maniera profonda, in maniera sentita, e si sente che non sono duetti, ma sono condivisioni con
1: Sì,
0: Chico Buarque,
1: sì,
0: con tutti questi
1: sì, sì.
0: meravigliosi artisti che hanno partecipato a questi inediti, a questo viaggio.
1: Altra impressione che poi anche se voi si ricollega anche a questa copertina, che l'ho trovato un disco delicatissimo, sembra muoversi davvero in punta di piedi, quasi che non vuole disturbare, anche quando per esempio con Jovanotti affronti, sostieni dinamiche un po' più sostenute, no? Però l'ho trovato
0: Sì.
1: davvero un disco delicato, come l'apertura, me lo ricorderai, il titolo.
0: Sì.
1: È un manifesto, come fosse una preghiera di attenzione al fuoco sacro delle piccole cose.
0: Sì, è vero. Guarda, mi fa piacere, si capisce, si sente e ti ringrazio che l'hai assorbito, l'hai respirato, perché c'è una delicatezza, io la chiamo delicatezza potente, perché è un po' come la gentilezza o come mia madre dice la garbatezza in Puglia, no?
1: Sì.
0: Avere quando sei garbato, che non vuol dire essere un bravo ragazzo, non ha a che fare con il buonismo, ma ha a che fare con un sentimento disarmante che oggi è sempre meno alla luce degli occhi, del cuore, della mente. Perché la musica fa tanto rumore, no? E a
1: Certo.
0: volte con delicatezza scuoti molto di più chi c'è dall'altra parte.
1: Senti, spero di farti anche regalare un sorriso. Io ho un intercalare che arriva un po' dalle mie abitudini qui in Abruzzo, che non te lo dico in dialetto perché non ha senso, ma comunque il senso è quando ti stupisci, sai, quando uno ti prende a schiaffi in senso bello, no? Che ti stupisce all'improvviso, dici, ma serio fai? No?
0: Sì.
1: Io ho come abitudine ascoltare i dischi senza il primo ascolto, non voglio sapere niente, non voglio avere il disco tra le mani, non voglio leggere i titoli, non voglio. Il primo ascolto lo faccio così. Quando a un certo punto è arrivata 23 maggio, quando è arrivata la voce di Antonio Montinaro, poi la sorella, che mi ha dato poi in quel declamare le coordinate di ciò che stavo ascoltando, de ho detto alta voce, riferendomi a te, ma serio fai? Brividi, brividi. Ci
0: Tu
1: sono
0: immagina che
1: quegli
0: questo l'ho vissuto
1: ostinati.
0: io.
1: No, ci sono quegli ostinati che mi riportano in un certo film, no? Il sax di Casarano che diventa un poliziesco anni 90. Poi questa voce che sembra una
0: Sì,
1: preghiera è
0: al
1: bellissimo.
0: fratello,
1: Cioè, è un
0: sì.
1: momento di
0: È
1: rottura del disco, senso
0: un momento di
1: bello,
0: rottura, ma anche un momento di rottura sul palcoscenico,
1: eh? Ah,
0: perché questo
1: ok.
0: avviene nel concerto, perché poi Matilde mi ha donato un video emozionante, straziante, commovente e potente, dove noi proiettiamo il pezzo con le loro voci, non suoniamo sul palco, ma rendiamo onore alla memoria, perché il 23 maggio

0: oggi è anche il mio compleanno.
1: Ah, ok, non lo sapevo.
0: Si parte tutto da lì.
1: Caspita, caspita.
0: 23 oggi è il mio compleanno e io nel 92 rimasi profondamente disarmato, scioccato, perché poi nel 92 io festeggiavo i miei 28 anni, mi ricordo che avevo preparato una festa, non festeggiai e dissi è finita, perché l'ho visto come le Torri Gemelle, quel
1: Sì.
0: Falcone Borsellino, però poi c'è una magia scritta, io credo che sia tutto scritto. A distanza di anni ho incontrato in un mio concerto Matilde Montinaro, che era in mezzo al pubblico, me l'aveva presentata Raffaele Casarano, siamo diventati amici, abbiamo fatto proprio un patto di sangue, e lei mi chiese di scrivere una canzone. Io dissi guarda, non me la sento, perché un argomento così per ricordare la strage di Capaci, ricordare tuo fratello, mettermi lì a cantare una canzone, penso che non lo farò mai. Se succede altro te lo faccio sapere. E poi ho scritto questa composizione con mio fratello Max Calò. Eravamo lì mentre lui arrangiava gli archi, ha arrangiato gli archi del disco. A un certo punto ho detto a mio fratello: ferma tutto, c'ho il pezzo ci siamo messi lì, abbiamo arrangiato, perché il disco, ogni controllo, ogni nota doveva passare dentro la mia anima. Sono stato molto, esigente in tutto questo, perché tutto doveva scorrere in maniera credibile. Quando poi è uscito fuori l'arrangiamento, il pezzo, ero estremamente emozionato. Poi ho incontrato Matilde e gli ho detto: Matilde, adesso sarai tu la protagonista, perché io voglio essere uno spettatore. E scrivi una lettera ad Antonio, a tuo fratello. Anch'io mi chiamo Antonio, salentino come me, stessa età, stessa generazione. E poi mi ha parlato tanto del fratello. Io a un certo punto è lei che mi ha detto: guarda, io ho delle interviste di Antonio, se tu te la senti di ascoltarle. Ho detto: sarebbe bello che lui aprisse, li vorrei far incontrare in questa canzone, in questa composizione. E così è stato. Ma la cosa più incredibile di tutta questa storia è che lei, essendo molto amica di... Ti faccio un nome che non ti dice niente, ma è un nome importantissimo, Tony Gentile. Tony Gentile è il fotografo che ha scattato la foto di Falcone e Borsellino, la foto
1: Ah,
0: iconica.
1: quella iconica, quando gli
0: Sì,
1: diedero il biglietto con la minaccia di morte.
0: quella foto
1: Ok,
0: mentre loro, e quando loro ridono, sorridono, è la foto che ha fatto il giro del mondo, no? E gli ha fatto ascoltare a Tony Gentile questa musica. Lui era emozionato. Lui poi ha fotografato tutti i papi, è stato in giro con Wojtyla, Papa Francesco, ma tutta la scena purtroppo siciliana, Delitti, da Totò Riina, a tutto. A un certo punto lui mi ha voluto conoscere, adesso lui si è trasferito a Roma. E mi ha donato una foto di Antonio Montinaro e Falcone in mezzo alla gente, che ho messo nel CD, che abbiamo fatto sia il vinile che il CD. Però se tu ci pensi, questo non prendeva più la macchina fotografica da anni, e un giorno mi ha chiamato, mi ha detto: ho voglia di fotografarti. È venuto qui a casa mia, abbiamo mangiato la cucina pugliese, perché io cucino bene, tra l'altro mio papà
1: Ah,
0: era uno
1: mi sto
0: chef.
1: invitando allora.
0: Sì, ma sai, quando sei a Roma vieni, e io poi amo cucinare, perché sono cresciuto nelle cucine dei ristoranti. E mi ha fatto
1: Bellissimo.
0: delle foto, che sono queste foto che girano anche, credo che ti arriveranno delle foto
1: Sì,
0: per il giornale, che sono di Tony
1: ma
0: Gentile.
1: quindi quella foto con i cactus giganti è casa tua?
0: No, quella foto con i cactus giganti, anche se io a casa mia ho dei cactus
1: Sì,
0: giganti, è stata fatta alla Cutura da Fabio Serino, che è un fotografo salentino. È un posto incredibile dove ci sono tutte piante grasse rarissime. È un parco. Io ci sono sempre andato, ho detto un giorno ci voglio tornare, e lì, quella foto lì, l'ho voluta fare lì dentro.
2: La paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È un sentimento umano. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura, indubbiamente. Non sono vigliacco, me ne sarei già andato.

Antò, un tempo lunghissimo ci separa da quel 23 maggio 1992. Era un giorno come tanti e lungo l'autostrada A29 la tua auto correva veloce. Il rombo sovrastava il suono del vento caldo di Sicilia, come se nulla potesse fermarla. La strada che percorrevi ti conduceva verso un futuro che nessuno poteva prevedere. All'improvviso un boato, 500 kg di tritolo, esplodono sotto l'autostrada che porta a Capaci. La terra trema, la tua auto è sollevata da una forza immensa, le lamiere si piegano, si disintegrano nell'aria come fossero carta straccia. Il 23 maggio 1992, il destino ti aveva raggiunto come una crudele velocità. Quel giorno la vita ci ha sorpreso, segnato e forse anche cambiato. Quei 500 kg di tritolo sono entrati violentemente in casa nostra e da allora niente, dico niente, è stato più come prima. Il 23 maggio 1992, fratello mio, è una di quelle date che ha segnato la fine di una vita, ma anche l'inizio di una storia, la tua, quella di Antonio Montinaro.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: E questa era proprio 23 maggio con lo splendido sax di Raffaele Casarano, la voce recitante di Matilde Montinaro, sorella di colui che abbiamo ascoltato all'inizio nell'audio originale, Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone, anche lui vittima di quella strage del 23 maggio. E torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo dentro le pieghe di questo nuovo disco di Bungaro.
2: Ti cito perché in quel momento mi hai regalato una lacrima, maledetto. Allora, e poi succede che fai finta di niente, ti convinci che non è più importante, ma non sorridi come sorridevi e non sai piangere come piangevi, e poi succede che chiediamo scusa a tutto quello che non siamo stati. E ho messo questo passaggio dopo l'argomento del 23 maggio perché secondo me sul tema resti tantissimo, e quindi volevo chiederti, forse non so se sono troppo invadente, me lo dirai, però quanto è tua questa canzone, quanto è biografica?
3: Beh, questa canzone, in realtà, voglio essere molto sincero,
2: sì,
3: io ecco, adesso ti stupirò perché la canzone ha un argomento ben preciso. Allora, io ho realizzato, sai, per essere felici devi avere il coraggio di essere felice nella vita, scegliere quello che ti piace,
2: sì,
3: anche nei momenti di grande difficoltà, fino in fondo è una vocazione, non è solo un fuoco sacro,
2: certo,
3: è una cosa che è più forte di te, comunque andrà, quella cosa non riesce a mollarla, è come la chiamo la droga della vita, no?
2: Sì.
3: La musica, la scrittura, cantare, esprimersi, no? E io lo faccio da tanti anni, con momenti di difficoltà, momenti di grandi successi, momenti di grande gioia, però ho creato quell'equilibrio tra cose successe incredibili, premi ricevuti, tutto, però ho sempre detto devo tentare un giorno, quando non ci sarò più, come disse Don Ciotti, un giorno mi disse questa cosa qui mentre scrivevo il pezzo di Libera, dell'associazione Libera, e mi ha detto: ricordati che nella vita bisogna morire credibili, no?
2: Sì.
3: E per me la credibilità, sì, la coerenza, è il successo più grande che puoi ricevere dalla vita, capito? Cioè, la stima,
2: sì,
3: stimarsi, sì, imparare ad amarsi, come disse una mia canzone, è un allenamento difficile che devi fare ogni giorno, e questa cosa alla fine ci sono riuscito, ho realizzato quello che amavo, una casa in campagna che costruita con grandi sacrifici, un piccolo trullo romantico tra Austuni e Carovigno dove vado ogni tanto e mi fermo qualche mese giù nella mia Puglia, e fare il mio lavoro scegliendo, dicendo sì o dicendo no. E per fare questo c'è un caro prezzo da pagare nella partenza del viaggio, però se hai qualcosa da dire nel tempo, la vita ti ripaga, ti riconsegna tutto quello che hai desiderato, fino ad arrivare oggi a Fuoco Sacro. Quando io ho scritto Pallone di Cuoio,
2: sì, che è la canzone che abbiamo citato,
3: sì, tra l'altro c'è un bellissimo assolo di Paolo Fresu,
2: certo.
3: In realtà io in questi anni ho conosciuto ma tante persone che avrebbero voluto fare altro nella vita,
2: ho capito perché mi hai regalato una lacrima, hai capito,
3: sì,
2: perché, no? Perché
3: sì,
2: in fondo
3: sì,
2: mi sono rivisto tantissimo.
3: Sì, ma guarda quante ce ne stanno. L'80% dell'essere umano, il 90%,
2: sì, sì, è vero,
3: se avessi
2: vero
3: fatto, io avrei voluto, ma anche gente, professionisti, dentisti, dottori, tanti, gente che,
2: certo,
3: lavora in banca, che magari erano dei grandi musicisti, che non hanno avuto il coraggio di essere felici. Allora quello lo chiamo pallone di cuoio che gridava ti amo, il sogno americano, questo pallone di cuoio che atterrava a New York, di gente che è andata in America poi se n'è tornata perché non ce l'ha fatta. Io parlo di grandi professionisti non solo nella musica, e allora ho avuto questo questa illuminazione, no? E poi succede quando io li incontro, che fanno finta di niente, però non piangono come piangevano, non sorridono come sorridevano, e poi alla fine chiedono scusa a tutto quello che non sono stati mai.
2: Sì.
3: È un pezzo molto, molto forte, anche quando l'ho cantato in studio facevo fatica, perché so cosa vuol dire rinunciare, magari anche a delle grandi sicurezze, per inseguire un sogno, no? Ed non è solo il sogno dell'arte, del musicista, del cantatore, ma anche il sogno di chi, ti faccio un esempio, voleva aprirsi una macelleria con la carne biologica,
2: Certo,
3: e
2: certo,
3: poi
2: certo.
3: magari invece lavora fa un lavoro che non ama, non vede l'ora di tornare a casa, ma è pieno,
2: È
3: pieno,
2: vero, è
3: pieno di
2: vero.
3: questa. E questa cosa qui è un omaggio. È una verità, perché è una verità che ho voluto raccontare in maniera delicata, in maniera poetica, perché sono degli esseri speciali che non hanno avuto il coraggio di, come dico io, di volare con i piedi per terra.
2: Grazie Bungaro, grazie di cuore per il tempo che mi hai dedicato, davvero
3: Grazie
2: grazie.
3: a voi. Ascoltate Fuoco Sacro, mi raccomando.
4: C'è un pallone di cuoio già sconfio da tempo, chiuso dentro un garage dove il cielo si è spento. Il pallone tirava, giocava veloce, ma sbagliava i rigori, gli tremava la voce.

disegnava il futuro che sembrava lontano, con quegli occhi poeti rubava nei sogni, poi spariva col vento in un bar senza vetri, un pallone di cuoio lasciato in un prato, o a viaggiare su un treno direzione qualcuno, un pallone che hai perso non è più ritornato, ma ti sveglia di notte.

C'è un pallone di cuoio che atterrava a New York, dentro un monolocale quasi fuori dal centro, con un pezzo di sole chiuso dentro le mani.

E questa era il pallone di cuoio con un preziosissimo Paolo Fresu a contorno. Finisce così questa prima puntata del Transeuropa Express. Vi ricordo che quella che avete ascoltato è solo un piccolo estratto, l'intervista integrale a Bungaro la ritroverete invece spulciando le pagine di luglio di Raro Più, quindi andatelo a recuperare. Il treno è lanciato, si parte. Settimana prossima due grandi cantautori di questo tempo moderno, da una parte la poesia di Luciano D'Abruzzo e dall'altra, con il suo esordio vincitore della Targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026, c'è Pigi da Polo Tocco. È tutto, alla settimana prossima, ciao.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Giovedì 8 ottobre 2026, la chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti, l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
2: Sono le 18 e 52 minuti.
3: Da leggere.
4: Da leggere.
5: Da leggere.
4: Da leggere.
5: Da leggere.
6: Il soldato José è una delle sentinelle di Valencia che protegge gli umani dagli attacchi dei demoni nelle notti del carnevale cittadino. Quando si imbatte in Maria, una ragazza contagiata ma immune al virus dei demoni, tutte le sue certezze crollano. L'evoluzione sta prendendo una forma nuova e imprevedibile. Scoprite I Fuochi di Valencia, romanzo urban fantasy di Elena Covani, NPS Edizioni.
7: Da leggere.
8: È possibile diventare consapevoli di un sogno mentre lo si vive? È possibile muoversi con lucidità in un sogno scegliendo cosa fare e dove andare? Sì, è possibile, è scientificamente dimostrato ed è alla portata di tutti. Michele Gori, noto musicista, ha ideato un metodo che, grazie alla musica, permette di vivere sogni lucidi. Non ci credete? Fate voi la prova affidandovi al manuale del musiconauta, edito da Hermes Edizioni. Contiene QR code che vi faranno ascoltare le giuste suggestioni sonore per allenare la mente e diventare ogni notte dei sognatori lucidi.
7: Da leggere.
9: Seguici su Instagram, libri.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne ogni domenica mattina alle ore 11? Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Diamo una sbirciatina all'orologio. Credo che sia l'ora giusta. L'ora giusta per far partire Wolf DJ. Ci siamo, ragazzi, possiamo partire. Oh, mandate la sigla, dai.

0: Me la ricordo bene io, brava, bella, soprattutto fantastica per quello che era il suo modo, il suo stile di regalarci bella musica. Jay Salinas, Rockin' Romance, qui a Wall DJ, una bella versione del DJ Raffaele Giusti, che salutiamo, ne approfittiamo proprio di salutarlo. Raffaellino, ciao! Andate anche a visitare il suo, diciamo, profilo sui social, ma non solo, anche andate a trovarlo sui vari, diciamo, aggregatori di dance, perché lui ha delle versioni davvero particolarissime per la più bella musica internazionale dance del momento, e non solo, anche tutti gli spazi retro. Dopo questo piccolo break pubblicitario volevo salutarvi e dirvi ciao belli, io sono Max Martinelli.
1: World DJ in diretta, l'energia che ci piace.
0: Ma dov'è l'energia? Cerchiamola, cercatela, prendetela, prendete questa energia e trasferitela a me, soprattutto perché giornate così intense, però poi arrivo e scatta la magia con l'energia e con tutto quello che la Befana porta via dopo Natale. Però insomma, ancora no, ma è Natale, deve arrivare. Ma dico, ma no, siamo solo qui, siamo solo all'inizio di quello che può essere un mese pieno di rincari. Mamma mia, ma si parla anche di traffico bloccato per quanto riguarda i camion, non portano più la spesa ai supermercati per i prossimi 5 giorni. Ma è possibile? Ma è ufficiale sta cosa? Cioè, lavoriamoci su, perché cioè, ci dà da pensare un po'. E allora tutti a correre a vedere come rifornirsi? Cioè, questo dobbiamo un po'... dobbiamo organizzarci, se ufficialmente è vero. Insomma, stasera con Sua Maestà Giovanni Sacco lavoreremo anche su questo piccolo... su questo problema da risolvere, che è importante. Ma cosa chiedervi stasera in questa serata del mese di ottobre che risulta l'ottava? Cosa vi possiamo chiedere? Vediamo un po', cosa state facendo? Ah, avete già cenato? Siete belli, tranquilli, siete sul divano? Ci sono anch'io. No, dico, attraverso le cuffie, lo smartphone. Avete interesse di ascoltarci? Beh, siamo contenti di questo. Ma vogliamo farvi sapere cosa consumate, ecco, a quest'ora sul divano dopo cena. Ma cosa fate? C'è lo snack prima di andare a letto, qual è quello snack, quella diciamo prelibatezza che riuscite a consumare prima di addormentarvi? Siamo curiosi di saperlo. Mandateci un vocale al 352-244-2442 di Wolf DJ. Max Martinelli, tanti ospiti stasera, parleremo come al solito di tante belle cose, avremo le nostre belle poesie d'amore, insomma. Ma abbiamo anche i concetti di On My Day, tutto quello che accade nelle curiosità di Silvia Dini e Brontolo, i libri da leggere con la Melilli Group. E poi abbiamo i nostri ospiti. Stasera torna la grande, brava Valeria Rossi con un nuovo progetto e una bella canzone che, Rivedendo Te, è un'altra bella chicca musicale. E poi torna Wall DJ la bravissima cantante sarda Serena Skintu, che è uscita su tutti i digital store con una nuova canzone che è La vita in controluce. Nel frattempo vi portiamo indietro, nel bel flashback, una bella fotografia insieme a David Guetta.

0: Delegation, erano loro proprio i Delegation qualche anno fa. Giovanni, ti ricordi i Delegation?
1: Qua, ti dico la verità, ho un vuoto di memoria, però il nome non mi sovviene come una novità assoluta, quindi qualche piccola reminiscenza mi pare di averla.
0: Ma non è importante se tu non ti ricordi a quest'ora della sera chi fossero i Delegation, però erano bravi, erano davvero...
1: Sì.
0: No, erano, diciamo, un gruppo che faceva divertire, faceva ballare, erano, cioè, tiravano fuori delle belle canzoni. E non a caso David Guetta, dopo un po' di tempo, ha detto: perché non rifacciamo, perché ormai rifanno tutte le cose vecchie e nuove, no, capito?
1: Esatto,
0: e quindi lui si è divertito a fare questa. Salutiamo Giovanni Sacco. Ciao Giovanni.
1: Ciao. Allora, ti volevo ringraziare perché io volevo esordire così questa sera. Buonasera con te Max, ma tu mi hai anticipato perché mi hai dato, non lo so, del re, del, come hai detto, sua santità, sua eminenza, una cosa del genere, troppo gentile, caro Max. L'importante è che effettivamente il prestigio noi lo rinnoviamo, perché siamo praticamente ormai in sintonia con tutto questo pubblico, con tutti questi editori che ogni giovedì sera sono con noi. Siete d'accordo?
0: Ma che bello avere tanto pubblico che è caloroso. Poi il sondaggio di stasera, caro Gio, a proposito il sondaggio di stasera,
1: sì,
0: è quello snack che consumiamo a casa prima di andare a letto, no, dopo cena, no? Ti richiede qualcosa lo stomaco dopo? Non so, anche
1: sì,
0: se
1: sì, non ho...
0: prima dico, sì. Accade?
1: Sì, io mi faccio solitamente un paninazzo con l'anduia. Oppure...
0: prima di andare a letto, cioè dopo che hai fatto la cena.
1: Sì, una peperonata con i crauti, una cosa del genere. Anche, quindi una cosa molto leggera.
0: Ma dai, Giovanni, non è possibile.
1: Sì, io...
0: Però dico, insomma, c'è qualcosa che si consuma, no? Prima di andare a letto, uno snackino.
1: Sì, lo confesso.
0: Dai, confesso.
1: Io sono uno che prima di andare a letto qualcosina stuzzica, per esempio, a me piace un pochettino, quindi faccio praticamente ammenda, chiedo scusa ai vari dietisti, dietologi, come si vuol dire, però mangio un pochettino di cracker con veramente un pezzettino di formaggio, perché sono un amante dei formaggi, quindi, ma ormai ho già tolto questa abitudine, adesso piuttosto mangio qualche pera, qualche mela, un po' di frutta, perché io comunque sono uno che prima di andare a dormire avverte lo stimolo della fame.
0: Salutiamo gli amici sardi che fanno davvero dei formaggi spettacolari, e ogni tanto dovremmo anche fare un giro, no, in Sardegna, anche per capire. Ma poi tutte le regioni d'Italia fanno delle specialità, in particolare, ecco, volevo proprio menzionare un formaggio sardo che mi piace davvero molto. E caro il mio Gio, quindi una serata, quella dell'8 di ottobre, figlia anche di momenti, insomma, di panico, no? In Calabria si sa, c'è stato questo blocco, non solo, anche in altre regioni, ci sarà sciopero. Ma hai sentito ufficialmente che dei supermercati non saranno riforniti? C'è un blocco di rifornimento? È ufficiale questa notizia?
1: Sì, mi pare di aver letto che intorno al giorno 16 ci dovrebbe essere una sorta di ammutinamento, diciamo, gastronomico, culinario, ma soprattutto di approvvigionamento, perché dobbiamo dirla tutta, noi esprimiamo veramente solidarietà per tante persone che effettivamente in questo momento sono alla canna del gas, hanno difficoltà. Questo incredibile aumento del costo del carburante ha messo in ginocchio tante attività, e vedevo tanti piccoli ragazzi, ecco la cosa che questa sera mi stupiva, ragazzi di 20 anni, giovanissimi, che hanno aperto le attività, che quindi sono in una fase incipiente delle attività, faticare e dire: ecco, per questo poi la terra si abbandona, perché non c'è il respiro, non c'è la forza. Quindi un pochettino bisogna trovare la stura a questo problema, perché poi, Max, diciamo la verità, ci siamo impoveriti un po' tutti, senza fare la voce grossa, ma anche tutti quanti noi abbiamo un pochettino di fatica in più per arrivare alla fine del mese.
0: Bene, dopo questa piccola considerazione, non volevamo portarvi del malumore, ma noi siamo abbastanza realisti, volevo parlare di questa nuova uscita di Max Pezzali con un nuovo capitolo musicale che proprio dal 2 di ottobre è disponibile per poterlo proprio acquistare sugli store, questo bellissimo pezzo che è Leali, un pezzo toccante, molto profondo, insieme a Repetto racconta tutta quella che è stata la grande avventura degli 883, e con le ali del cuore, beh, si può volare davvero lontano, Gio.
1: Sì, diciamo che quasi come se volessero chiudere un cerchio questi due ragazzi. E poi nelle varie televisioni a pagamento, soprattutto possiamo dirlo su Sky, c'è la nuova edizione, diciamo la seconda parte del loro racconto, da quando sono diventati famosi in poi, ed è veramente una bella storia, anche perché poi concludo, Max, nella parte iniziale del nuovo racconto c'è la storia dei Righeira, dei fratelli Righeira, quindi qualcuno, se dovesse vedere veramente il nuovo film North Sud-Ovest Est, si inizia con una storia di due amici identica a quella di Max e Mauro, che addirittura hanno fatto più successo perché si sono impegnati ad andare oltre Europa. Quindi la musica e Max e Mauro stanno veramente chiudendo un cerchio.
0: Molto bello, lo ascoltiamo questo motivo. Ti regalo una versione inedita. Ti dico la verità, io l'ho sentita la prima volta ieri sera. È una versione Afro House Remix, ma bella davvero. E la regaliamo qui a Wild DJ ai nostri ascoltatori, anche per la fedeltà che hanno verso di noi. Le Ali, Max Pezzali, 883 a Wild DJ.

0: con le ali nel cuore? Beh, arrivi dove vuoi, perché le ali del cuore ci sono, esistono, e se ce le hai, beh, è veramente un grande dono, perché il tuo cuore è grandioso, è eccezionale. Le ali, quelli del cuore di Max Pezzali, gli 883. Salutiamo anche Repetto, perché comunque fa parte del gruppo e, come no, insomma, in maniera consistente anche. Ancora ben trovati a Wall DJ, 8 ottobre 2026, 22 e 21 Italy Time, perché poi chi ci ascolta anche da altre destination intorno al mondo, beh, l'orario guardatelo voi, non so proprio l'ora esatta, in Australia, alle Canarie, un'ora indietro, insomma, a Londra ce la giochiamo. Ancora ben trovati a tutti i nostri cari ascoltatori. Ciao Marillo, ciao Enni da Bari, carissimo Andrea da Milano, buonasera Fratto, ciao ai nostri amici da Grosseto, Giovanni che è qui con noi, Giovanni, perché Giovanni stasera mi fai una compagnia bestiale, mio caro Gio. Allora,
1: sì,
0: hai ben trovato, abbassa un po' il volume altrimenti hai ritorno. Dice no, stavo approfittando per salutare un po' di nostri ascoltatori da tutta Italia e non solo, che
1: e
0: sono
1: cosa
0: sempre...
1: buona e giusta, cosa buona e giusta.
0: Ma sai che tra poco, perché alle 22, ecco, quindi il prossimo talk non lo facciamo io e te, devo chiamare Valeria Rossi che torna, te la ricordi?
1: Sì.
0: Dammi tre parole.
1: Tre parole.
0: È tornata Sole, Cuore e Amore, erano Sole, giusto?
1: Dammi tre parole, Sole, Cuore e Amore. Sì, la devi cantare, sennò poi non ti viene in mente.
0: Giovanni, allora secondo me dobbiamo fare un po' di esercizio anche di memoria, perché insomma sai, con l'età qui mi sa, a parte l'alimentazione, perché insomma se mangi male ti brucia, se fai quell'altra cosa, cioè qui bisogna davvero stare dietro, non dico a stecchetto, ma bisogna seguire una certa linearità, no? di alimentazione per stare meglio.
1: Sì, diciamo che noi ci ricordiamo, però se mi permetti Max, cioè praticamente tanta gente che sta un pochettino peggio di noi. Tu pensa alla storia di questo signore che ha litigato con la moglie, per smaltire la rabbia si è fatto praticamente 400 chilometri a piedi da Como a Fano. È una storia incredibile, percorsi tra le altre cose in una settimana con la sola forza delle sue gambe, tutto per una discussione di troppo avuto con la moglie. A compiere l'impresa è stato veramente un signore di 48 anni residente nel Comasso, che dopo aver fermato praticamente, dopo essere stato fermato dalla polizia per un controllo, quando ormai era praticamente già arrivato nelle Marche, ha spiegato agli agenti di aver percorso tutta questa strada a piedi. Quindi diciamo che per rimanere in tema con quello che dicevi tu, certo l'invecchiamento, 48 anni anche da signore, però questo ha deciso, invece di giocarsi il cervello con la moglie nelle varie litigate, magari anche legittime, voglio dire, e anche normali, si è fatto 400 chilometri, si è fatto più o meno mezza Italia a piedi.
0: Allora, standing ovation a questo signore, ma bisogna anche dire che il giorno dopo non aveva niente da fare, cioè non doveva andare a lavorare, non aveva impegni, non aveva scadenze imminenti da andare, cioè a sbattersi, ecco, non aveva un'attività.
1: Sì, no, era libero.
0: Non ce la faccio più. E allora io,
1: secondo me Max, scusami se mi permetto, ma questo qua ha incontrato la solidarietà praticamente di tanta gente che lo ha invitato a mangiare e a bere, perché secondo me è andato da qualcuno. Ho litigato con mia moglie, bene, con Baga, si sono creato una cosa del genere, voglio dire,
0: e facciamo festa e non se ne parla più.
1: Immagini le critiche.
0: Il prossimo talk lo faccio con Valeria Rossi, ci sentiamo dopo, c'è Stevie Edwards,
1: bene,
0: il Planet Funk,
1: assolutamente.

0: on air for you.
1: More music
0: for you. Solita roba da numeri uno.
2: Ma grazie per i numeri, ma non ci interessa il numero, ci interessa stare con voi qui a Wall DJ. Allora, qual è questo, insomma, questo snack che si consuma?

0: magari una stupidaggine, una così, ma non così. È che sono proprio così tanto viziata, va bene?
1: Brava, come te. Grazie.
0: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao Consuelo. Bea, no, Bea ha fatto, cosa hai combinato, Beatrice? Cioè, raccontaci cosa dici. Allora, qual è
2: ciao snack? Max.
1: Ciao.
2: Allora, io sono a casa, ho finito infatti adesso il mio snack insieme alla mia nuova amica che mi è venuta a trovare, che è tedesca.
1: Tedesca?
2: E però conosce un sacco di lingue. Quindi ti faccio dire il nostro snack finito adesso
1: in tedesco.
2: Di pane Nutella ed è anche, come si dice, Isabel, in tedesco?
3: Brot und Nutella.
2: Spagnolo?
3: Pan in Nutella.
2: Sempre pane e Nutella in tutto il mondo.
1: Ciao
2: Nutella. Max,
1: dolcissima la Nutella, ma come no, ma ci vuole lo zucchero dopo una giornata, insomma, sempre tram tram, un po' di Nutella non fa mai male.

0: Paparazzi, Cesare Cremonini, fantastico, come sempre. E poi anticipato l'album che uscirà, credo, ai primi di novembre. Comunque c'è sempre da ascoltare con attenzione tutti i lavori che fa il grande Cesare, perché a noi piace davvero sempre e tanto. Allora, salutiamo Valeria Rossi, che purtroppo è impegnatissima stasera, mi ha detto Max, purtroppo io mi sono dimenticata. Però volevo farvi sentire qualcosa che lei aveva fatto, giusto per correttezza, perché abbiamo parlato di lei, perché doveva essere con noi, però c'era sta canzone qua. Sole, cuore, amore. Beh, Vale, non ti preoccupare. Sole, cuore, amore, i nostri ascoltatori, lo offriamo lo stesso e poi ci sentiamo magari la prossima settimana con te, visto che c'è stato questo impegno, insomma, che non si poteva proprio fare questa diretta telefonica, ma avremo modo anche poi di parlare con Serena, magari Skinto, più tardi, di tante cose belle che sono e ogni settimana vengono pubblicate sui vari digital store. Ecco perché noi cerchiamo sempre di mandarvi ufficialmente della bella musica. In diretta alle 22:37, Giovanni Sacco, dove sei? Eh no, giusto per capire, questo è lo snack, questo si mangia una capra intera con le patate a quest'ora della sera, avete capito? Ecco, noi, perché comunque il sondaggio è questo, stasera vogliamo sapere cos'è che vi consumate, insomma. Ecco, Sonia, tu cosa fai alle Canarie? Dimmi, raccontami.
1: Ciao Max. Io solitamente amo scranocchiare la frutta secca.
0: La frutta secca.
1: In particolar modo gli anacardi. Ma se l'accompagno con la papaya, ancora meglio. Quello è una cosa che mi piace stuzzicare mentre guardo la TV sul divano la sera.
0: Bella sta cosa, mi piace. Insomma, un po' di cose diverse. Ecco, fanno Maurillo, non so. Maurillo, cosa ti mangi? Anche tu un capretto, fammi capire.
2: Buonasera a tutti.
0: Ciao.
2: Hai digerito? Wolf DJ.
0: Ciao.
2: Lo snack.
0: Ma quale snack?
2: Cioccolata.
0: Cioccolata.
2: Vorrei proprio buttarmi in un mare di cioccolata. Quanto buona è. Detta in Veneta, sebona. Ciao Wolf.
0: grazie. Voi continuate a mandarci i vostri vocali alla 352-244-2442. Siamo curiosi di sapere qual è il vostro snack serale, ecco, giusto per capire e farci anche noi un'idea di quello che poi andiamo a consumare. Ne siamo davvero... Ah, è arrivato Joe. Sentiamo Joe. Aspetta un attimo, ce l'abbiamo qua. Giovanni Sacco, ci sei? Pronto? Joe?
3: Sì, eccomi qua. Stavo finendo di mangiare il mio capretto con le patate.
0: Però mi segui, eh. Senti, Valeria, io ho contattato Valeria.
3: Sì.
0: Ma purtroppo si è persa l'intervista, nel senso che stava facendo un'altra cosa, era una serata in un locale. Mi ha detto, guarda, io purtroppo stasera... c'è stato un qui cocò, insomma, con l'organizzazione. Però avremo modo di riaverla magari la settimana prossima, Valeria Rossi, con questa sua nuova canzone. Allora,
3: sì,
0: mio buon Gio, 8 ottobre, sì, cosa combini a quest'ora della sera? Dai.
3: Allora, a quest'ora della sera io praticamente mi sono spogliato di tutte le mie vesti, quindi sono praticamente seminudo. Tutte le donne a questo punto saranno...
0: Giovanni,
3: fammi fare un pochettino. Parara, devi mettere quella musica. Poi in questo momento sto prendendo un pezzettino... Un pezzettino di Nduja.
0: Un pezzo di un po' di disservante. Vai, Gio, vai.
3: Esattamente, lo sto mettendo su uno strudel austriaco. Senti,
0: dove l'hai ritirato? Su Amazon? Come ti è arrivato?
3: Sì, ma è arrivato un cetriolo. Niente, mi sto rilassando. Ti dico la verità, stavo vedendo un pochettino la fase finale di X Factor, perché ogni tanto io che vuoi mi immedesimo nei ragazzi che fanno i concorsi. E quindi mi piace vedere tutti i ragazzi che hanno quelle aspirazioni, quella voglia di sognare, perché oggi probabilmente manca un po' quella. Quindi quando mi vedo queste cose qua mi viene un po' il magone, mi fa piacere quando i ragazzi provano gioia, perché questa è una cosa bella. Perché oggi devi capire, Max, e concludo, non voglio fare nemmeno il serpentone, che la gente è diventata brutta, è diventata cattiva, gode quando tu stai male, no? È là che si vede effettivamente. Invece è bello, tipo noi che abbiamo creato con Wolf DJ una meravigliosa famiglia in cui se tu stai stai bene, io sto bene, se Silvia sta bene, io sto bene, se Mario sto bene, io sto bene, insomma, se la Beatrice sta bene, questa sinergia meravigliosa crea fondamentalmente un turbinio di felicità che ogni giovedì sera si ripete con grande, grande, grande puntualità.
0: Io invece ieri sera, sbirciando in TV, cioè nella TV, tra una cosa e l'altra, sì, ho ammirato ancora una volta la grande, diciamo, performance a tale quale show di Selma. Ieri sera ha fatto Alicia Keys, con un pezzo davvero interpretato in maniera magistrale, ma lei c'è poco da fare, insomma, una ragazza che poi Malgioglio a un certo punto ha detto no, come si chiama quello che conduce i pacchi, aiutami,
3: coso quello napoletano,
0: vabbè, Giovanni, ma non si possono fare queste figure, insomma, uno non si ricorda come si chiama. Giovanni, e allora è stato
3: trovalo conduttore.
0: Allora, stavo dicendo che Selma merita di andare a fare almeno un duetto, anche se non può partecipare a Sanremo quest'anno, però dice Malgioglio, fatela andare a Sanremo per un duetto, perché merita stare con, diciamo,
3: Buon Martino.
0: Come?
3: Con Stefano De Martino.
0: Sì, era un messaggio per De Martino dove si diceva, certo, proprio, insomma, Malgioglio diceva: voi ragazzi, per favore, facciamo in modo di vederla a Sanremo. Ma diciamo che la grande sorpresa della serata sono stati Insinna e Gabriele, no? Il bravissimo Gabriele, con questa performance tra Totò e Charlot. Ma è stata davvero molto carina sta cosa.
3: A te piace questo programma? A te piace, diciamo, sì.
0: Ma sì, è spensierato, e poi c'è la Pettinelli che ammazza con Malgioglio, quindi mi fa molto divertire, ti dico la verità.
3: Io non ti nascondo, se abbiamo tempo ti parlo di una cosa straordinaria che ho visto ieri sera, magari forse ne parliamo al prossimo talk. C'è una giornata particolare, hanno parlato in modo veramente straordinario, meraviglioso, di Leopardi. Mi piacerebbe poi fare con te un piccolissimo passaggio, perché se apriamo la porta leopardiana troviamo un miracolo, soprattutto in una poesia che si chiama L'infinito, no? E noi l'infinito lo programmiamo sempre, poi ne parliamo al prossimo talk comunque.
0: Ma ci mancherebbe. Io intanto, guarda, vorrei farvi ascoltare una bella canzone di Ernia, che poi si chiama così, Ernia.
3: Si chiama Ernia.
0: Andremo a scoprire perché si chiama Ernia, però c'è sta canzone che è dal titolo Dedica, che è veramente bella, profonda e sincera. Ve la facciamo ascoltare qui a Wall DJ. Mandiamo un gingolino e parte Ernia, qui a Wall DJ.
3: Andiamo.
4: Wall DJ.
5: C'è musica in città.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questo è Wolf DJ con Max Martinelli.

0: Sombra, ma che bella questa song di Sombra. Questa song di Sombra è veramente una Sombra song davvero di qualità. Bravo, bravo Sombra. Giovanni, Giovanni Sac qui, allora mio caro Giovanni, sì. pronto amico, sì. Stavo dicendo, qui mi hanno mandato un vasetto di Nutella, caro Gio. Un vasettino di Nutella, praticamente sarà un chilo e mezzo. E dice Stefano, purtroppo io avere glicemia altissima. Bravo, bravo Stefano, hai ragione. Insomma, in questo caso però non bisogna esagerare. Cioè, questo c'ha un vasettone di Nutella a casa.
1: Oggettivamente qualsiasi forma di abuso, di esagerazione potrebbe risultare controproducente. Poi, se questo determina una felicità incommensurabile, va bene così, ma chi se ne frega. Via.
0: Ci vuole. Cioè, ma tu invece la mattina, tu, caro Gio, cioè parlando di colazione, visto che siamo in tema di mangiamento, dico, tu cosa combini la mattina? Cioè, fai una ricca colazione?
1: Allora, ti dico la verità, la faccio breve. Quando ero ragazzo mi mangiavo un zuppone e latte.
0: Col tarallo
1: paesano. Te lo inzuppavi tu il tarallo?
0: Sì, mi inzuppavo il tarallo perché mi piaceva. Ma volevo dirti un'altra cosa, ecco, mi è venuta in mente. Ma sto sindaco francese che si è incazzato con i francesi perché dice: no, i panni fuori non si stendono. Mica siamo a Napoli. Cioè, ma secondo te questo poteva mai affermare qualcosa del genere? No, allora risponde il sindaco di Napoli e capirai. Cioè, ma tu, voglio dire, non hai manco un pelo, amico mio, di noi napoletani, di questa nostra insomma tradizione antica. A Napoli si stendono, esatto, i panni fuori, no? Però ecco, lui li ha vietati. Tu vieteresti qualcosa del genere ai tuoi, non so, fossi il sindaco di un paese?
1: Guarda, ti dico la verità, io per abitudine, tu mi conosci forse da questo punto di vista, prima di esprimere qualsiasi tipo di giudizio mi informerei e vorrei capire la motivazione per la quale qualcuno dice determinate cose, perché non credo che siano così improvvisate o dettate dal fattore fortuito. Ci sarà una effettiva motivazione. Poi è chiaro che non so se effettivamente sposerei quello o questo. È evidente che però quando si parla di Napoli e metterla in paragone con tutte le altre parti del mondo, si compie veramente, secondo me, un impietoso errore. Ma è bellissimo
0: esatto, il fatto che i panni tu passi sotto e ci sono sti panni stesi, dai, quell'odore di bucato, ma è qualcosa di tradizionale, cioè
1: è
0: originalissimo, no Gio?
1: Napoli è bella per questo, cioè Napoli è una città straordinaria. E guarda, se parliamo di Napoli, anche perché ti volevo dire, ero rimasto che ti avrei parlato un attimino in maniera rapida di Leopardi. Leopardi, poverino, finisce la sua, diciamo, la sua vita a Napoli, guarda, per essere precisi. Napoli è, per quanto mi riguarda, la città in assoluto più bella, più testarda, più caparbia. Cioè i napoletani, Max, hanno un'identità, mentre altri popoli non ce li hanno. Uno, se va a Napoli, comunque trova uno spirito, trova una musica. Il neomelodico, per esempio, tu lo vivi solo a Napoli, ma parliamo di milioni e di milioni di persone che se lo sentono. Quindi Napoli ha uno...
0: Dico, rischi di non trovare qualche altra cosa, ma trovi tante cose, ecco.
1: Certo. Vabbè. Viva Napoli sempre.
0: Comunque sto sindaco si chiama Tizi Le Bourgue in Francia, ironizza però sui panni stesi sui vicoli di Napoli dopo un'ordinanza sul decoro urbano. No, non siamo a Napoli, avrebbe scritto il primo cittadino sui social annunciando il divieto di stendere il bucato alle finestre e qualsiasi altro oggetto sui balconi quando è visibile dalla strada. Dice, non vogliamo far insomma sembrare di essere lì. Ecco, questo ha voluto fare e ha voluto ordinare. Noi invece la pensiamo in un'altra maniera. Viva i panni stesi, viva l'odore del bucato, viva le casalinghe, viva la tradizione, e non cancelliamo tutte le cose che insomma fanno parte della nostra
1: bravissimo
0: storia.
1: Bravissimo, ma ti vorrei fare un applauso, veramente è stata bellissima questa tua infervorata.
0: Il pane col sugo, viva il pane con lo zucchero,
1: viva quando tu mangi belle e ti azzozzi, diventi zuzzuso, come dicono a Napoli, perché poi cade lo
0: quindi
1: la mozzarella, vedi già il nome stesso, mozzarella.
0: Leopardi, che ha combinato? Andiamo a chiudere.
1: Allora vado rapidamente perché ieri sera sono rimasto rapito da un racconto che c'è, cioè, sulla 7, una giornata straordinaria. Si parlava di Leopardi. Beh, il mio modestissimo parere mi porta a dire che Leopardi, per quanto mi riguarda, è il più grande poeta, chiaramente dopo Dante, che sia esistito in Italia. Leopardi, purtroppo, Max, ha vissuto pochissimo, 38 anni. quindi è morto giovanissimo perché purtroppo si portava dietro una malattia che lo aveva invalidato, una malattia alla schiena. Ma la cosa più bella, Max, è poter leggere un pezzo della sua poesia, perché lui è stato molto triste, perché è stato un ragazzo non amato e non circondato dalle donne, per quanto potesse essere intelligente, quindi ha vissuto, diciamo, le pene d'amore perché non ha avuto grandi relazioni. Però poi scrive una poesia come L'infinito, che nella parte finale dice così, non la leggo tutta perché non è nemmeno molto lunga, però c'è un passaggio meraviglioso che penso possa un attimino, ecco, raccordarti tutti quanti noi che siamo un pochettino nostalgici. Lui dice così: il cuore mio si spaura dinanzi alla veduta, lui si erge sul colle e vede praticamente questa profondità, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce va comparando. Quindi una sorta di comparazione tra la sua solitudine e la solitudine delle langhe che sta vedendo, no? Di quelle infinite meravigliose zone che sta visitando, e conclude così: guarda, e mi sovvien l'eterno e le eterne stagioni e le morte stagioni e la presenza, e vivo il suon di lei. Aspetta un attimo, non c'è la parte finale.
0: Non ti preoccupare, però diciamo che Leopardi aveva questo grande rapporto col pessimismo, purtroppo inteso non come semplice malinconia, ma soprattutto come rigorosa riflessione filosofica, no? Sulla condizione umana, sulla ricerca.
1: Sì, assolutamente, piacere. Ma la parte finale che l'ho trovata, lui dice: mi è dolce naufragare in questo mare. Cioè, nonostante ci sia questa sorta di disperazione, la volevo dire proprio perfetta, il Leopardi dice: è un po' come capita a noi, no? Nelle nostre solitudini, nei nostri abbandoni, quando noi abbiamo un posto in cui ci si rincuora il cuore, diciamo, forse è bello naufragare in questo mare. Delle parole meravigliose, perché il poeta utilizza le parole che noi vorremmo utilizzare ma non siamo capaci di trovare. Secondo me, credo che Leopardi in questa poesia ha trovato le parole meravigliose per poter descrivere delle sensazioni che un po' appartengono a tutti. Scusami, ma veramente questa cosa mi emoziona tanto.
0: Aspetta un attimo, però, siccome noi siamo in diretta e siamo a casa nostra, puoi ripetere il concetto di Leopardi così mando la canzone? Dai, il dolce naufragare finale, dai, rifalla bella con un tono, insomma, che possa piacere, vai.
1: Dice così: nel momento in cui lui sta praticamente per sentirsi male, dice: e me dolce naufragar in questo mare.

0: Gianna Nannini, meraviglioso errore, ma che bella canzone. Wall DJ, 23 un minuto, tra poco sarà con noi Serena Schinto, ma prima devo far ascoltare qualche vostro messaggio, comandante. Allora, lo snack della sera qual è? Vediamo un po', pronto? Comandante.
1: Amiche e amici di Wolf DJ,
0: carissimo.
1: Allora, adesso prima di andare a letto vi faccio la tisanetta.
0: Una bella tisana ci vuole.
1: Al finocchio, possibilmente.
0: Al finocchietto.
1: Per lo stomaco. Una volta invece sì, ero capace a farmi anche una pasta. Perché no?
0: Perché no?
1: Agli olio e peperoncino prima di andare a letto. Quante ce ne siamo fatte? Altrimenti lo snack, un dolce di solito. Prendevo sempre un dolce, qualcosa, del gelato, della cioccolata, ecco, guardando la televisione. Però ripeto, tutte cose che facevo una volta, adesso devo farmi la tisanetta.
0: Bravo, bravo comandante, vada con la tisana. Sentiamo qualche altro messaggio, perché è giusto così, insomma, far sentire i vostri vocali, visto che ce li mandate e siamo contenti. Oh, arriva dalla Toscana il mio amico da Grosseto, pronto?
2: Ciao Wolf DJ.
0: Ciao.
2: Che bella domanda, peccato
0: dai.
2: Che non posso rispondere.
0: Ma come no?
2: Perché udite, sono diabetico.
0: Per cui
2: qualsiasi snack,
0: niente?
2: Qualsiasi prodotto presonno,
0: una fetta biscottata integrale, niente?
2: E quindi niente, non posso assolutamente. Non farei a meno di una bella brioche, non so, della Bauli, della Paluani, ma è un sogno, un sogno, perché nella realtà non posso. Mi dispiace tanto.
0: Ma dai.
2: Viva chi invece fa il presonno con qualcosa di irrinunciabile.
0: Bravo, bravo, bravo, che può essere qualsiasi cosa. Grazie comunque per i vostri vocali. 352-244-2442. C'è anche Maria Rosa, però la conserviamo per dopo, perché abbiamo l'intervista da fare a Serena Schinto. Ma prima volevo farvi sentire Giselle, che mi piace. Ciao Mimmo. Aspetta, ancora è presto, dai. Ma chi viene? Non ho capito. Ciao. E l'abbiamo capito?
3: C'è qualcuno che vuole venire a farmi compagnia?
0: Sì.
3: Ok.
0: Ciao, ciao, non ti preoccupare. Noi siamo qui. Nel frattempo vi porto nella Parigi, signore e signori, tra le Champs-Élysées e la Tour Eiffel, con Giselle Dimanche Midi Pie. Là, sì, mi piace così, signore e signori. Le

0: Dimanche, Dimanche. World DJ, c'è il momento della musica, quella emergente, sì, di un certo spessore. Sono io, ciao, ciao Serena. Serena Skintu,
1: ciao,
0: dalla Sardegna. Cara Serena, beh, noi vedi, siamo molto trasparenti. Ti chiamiamo e siamo subito in diretta nazionale. Ci stanno ascoltando così.
1: Ciao.
0: Senti, Serena. Stiamo parlando di snack serali, no? A quest'ora della sera. Ma tu il tuo snack prima di andare a letto, prima di andare a dormire, ce lo consumi?
1: No, no, non lo faccio mai, guarda.
0: Niente, ti tieni in linea, proprio linea ferrea.
1: Sì, guarda, ceno adesso tipo le 20, poi non tocco più niente.
0: Brava, si fa così. La vita in controluce, Serena Skintu, da poco su tutti i digital store, una canzone di questa bravissima cantautrice sarda che ci piace tanto, un brano che racconta la fragilità e la bellezza della quotidianità. Approfondiamo questo argomento.
1: Sì, bravissimo, ho scritto questo testo appunto per descrivere la fragilità e la bellezza della vita quotidiana. A volte vivere significa accettare le nostre debolezze, i dolori nascosti e la solitudine che troviamo dietro la maschera della forza. Infatti la canzone ci dice che crescere è un percorso faticoso, che la felicità non è nei grandi gesti ma è nelle piccole cose.
0: Sembriamo forti da lontano, così, insomma, visti proprio con leggerezza,
1: sì,
0: e l'apparenza si contrappone alla realtà. E questo il concetto fondamentale, no? Espresso poi dal ritornello di questa,
1: esatto,
0: canzone.
1: Non dobbiamo essere comunque perfetti o invincibili, perché la vera forza sta comunque nell'essere umani, accettando le nostre cicatrici.
0: La felicità in questa vita in controluce, cioè vista proprio in maniera alla Skintu, è bellissima questa vita in controluce, no? La felicità che rischia di sfuggire via mentre si è impegnati a cercare altro. Uno cerca sempre altre cose e poi magari la felicità ce l'è lì.
1: Sì, esatto, no? Questa è una cosa che appartiene un po' a tutti.
0: Ci sei, Sere? Ti ho perso?
1: Sì, sì.
0: Dico.
1: Sì, io ci sono, ho detto, forse è una cosa che appartiene un po' a tutti questo, ecco perché l'ho scritto.
0: Bisogna...
1: Ogni tanto scrivo un po' per me stessa, ma alle volte anche per gli altri.
0: Ma hai detto delle cose, hai scritto delle cose davvero giuste, perfette, analisi abbastanza sincere e profonde. E comunque questo messaggio finale di questa canzone, che la vita in controluce, racconta di questa empatia insieme alla semplicità, che non serve mostrarsi invincibili o perfetti, ma è sufficiente restare umani, vivere il presente, quel carpe diem, e prendersi cura proprio delle proprie emozioni.
1: Sì, esatto, hai detto tutto, hai spiegato perfettamente, bravissimo.
0: La vita in controluce, Serena Skintu qui a World DJ. Noi, Sere, la mandiamo, è bellissima, ci piace, profonda. Invitiamo i nostri ascoltatori ad alzare il volume e viaggiare sulle note della nuova canzone di Serena Skintu, La vita in controluce. Sere, noi ti ringraziamo per essere stata qui a Wolf, in bocca al lupo per questa canzone e per tutto quello che farai, perché noi siamo dei tuoi grandi fan.
1: Grazie, viva il lupo, grazie del supporto come sempre.
0: Ciao Sere, buona serata, grazie,
1: ciao,
0: di essere
1: ciao,
0: stato
1: grazie,
0: con noi.
1: Ciao.

0: anche Michael Jackson a Wolf DJ. I vostri vocali al 352-244-2442, ripeto 352-244-2442. Il vostro snack della sera, sentiamo qualche altro vocale perché ci so, Carmelo inizia proprio da lontano, sentiamo un po', pronto? Oi.
1: Allora, caro DJ Wolf,
0: dimmi.
1: Prima di cenare bisogna sempre fare un po' di ginnastica.
0: Ma prima di cenare?
1: Ce l'ho presa larga?
0: Eh sì, penso proprio di sì.
1: No, si parte da qui, prima un po' di ginnastica, poi si cena.
0: Ah, ok.
1: In modo...
0: È un manuale.
1: Attento.
0: Attento.
1: E poi subito dopo cena, prima di andare a letto, altro che snack.
0: Ah.
1: Metti un bel cornetto al pistacchio.
0: Ho capito.
1: In un po'.
0: E che l'hai fatto a fare lo sport?
1: Whisky in un bicchiere.
0: Ah, pure il whisky.
1: Ed il gioco è fatto, caro DJ Wolf.
0: Accendi pure un sigaro a sto punto. Ho capito.
1: Un abbraccio.
0: Sogni profondi. Allora, il mio amico Fratto, sentiamo un po' che vocale ci ha mandato.
2: Uè, ciao Max. Ciao. Beh, senza dubbio, se parliamo di un determinato snack, sono le patatine.
0: Le patatine.
2: Dico sempre che ne mangio solo due, e quelle due poi misteriosamente chiamano tutte le altre, quindi quando me ne accorgo il sacchetto è finito e io faccio finta di niente. Però il mio punto debole è sicuramente il cioccolato. Beh, dico sempre ne mangio solo un pezzettino,
0: insomma,
2: poi vado a dormire, ma quel pezzettino chissà perché diventa sempre una piccola degustazione sul divano davanti alla TV. La forza di volontà va ufficialmente a dormire prima di me. Ciao Max, buon ascolto.
0: Accade, bravo, grazie davvero per i vostri vocali. 352-244-2442, l'ho imparato a memoria ormai. Sentiamo la Maria Rosa che c'ha questo vocale. Pronto, Maria Rosa?
3: Ciao Wolf, sono Maria Rosa. Buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Maria Rosa.
3: Ma no, ma quale spuntino prima di dormire? Ma siete matti? Parlate di palestra, parlate di corsa, parliamo di ciclette.
0: E poi?
3: Mangiamo lo snack prima di dormire, ma lo sapete che si accumula tutto sui fianchi?
0: E pazienza.
3: Buona serata.
0: Ce ne faremo una ragione, Maria Rosa. Wolf DJ. Grazie davvero, grazie per i vostri vocali. Wolf e la bella musica di Laura Pergolizia a quest'ora della sera, 23:19. Poi c'è Oh My Day. Arriva anche Ladini e Brontolone.

0: Sta viaggiando in questo momento, mi raccomando, massima attenzione, lo ricordiamo sempre, se avete un clicchino, insomma, vi sta avvicinando il sonno, fermatevi un attimo, insomma, poi riprendete un buon caffè.
1: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: Lo ricordiamo. Ma ci mancherebbe, è giusto che sia così, Wolf DJ in diretta e bisogna anche ricordare queste cose importanti, no? No, il traffico non lo so, il traffico a quest'ora della sera, che ne so, traffico, ascoltate altre cose. No, non mi metto a fare informazioni stradali e autostradali a quest'ora della sera, perché comunque ho altre cose da... No, mi piace, non so, ah sì, l'Home Day arriva la Dini, facciamo, scusate, perché comunque devo cercare la Dini, vediamo un po', pronto, Silvia, Brontoloni, chissà se sei ripreso, stiamo aspettando con... Oh, bene, ce l'abbiamo qua, prima di dormire cosa mangerei? Un bel biscottone, brava, si fa così, un bel biscottone, tutto da mangiare, tutto d'un tiro, tutto d'un fiato. Ma sentiamo questo Home My Day, secondo Home My Day le 11 qualità delle persone, ah, ci sono delle qualità di 11, cioè 11 qualità delle persone. Le persone raffinate hanno 11 qualità. Silvia Dini, dai.
2: Oh my day, ragazzi, voglio raccontarvi cosa ho scoperto su una rivista mentre ero dal parrucchiere. 11 indicatori che una persona è di classe. Quindi, se vogliamo diventare persone raffinate e farci riconoscere come tali, dobbiamo attivare queste 11 abitudini.
0: Quali?
2: La prima, ascoltare senza interrompere.
0: Brava.
2: Due, trattare tutti con la stessa gentilezza,
0: ma
2: cioè
0: va.
2: Salutare, quello che ci diceva un po' la nonna.
0: Giusto.
2: Parlare con calma e con chiarezza, non urlare, non sbraitare, essere pacati, essere puntuali, usare grazie, per favore e mi scusi, ma insomma qua mi sembra che andiamo davvero di nuovo nel territorio di quello che ci dicevano le nostre nonne, perché pare che le buone maniere non siano mai invecchiate, non sono antiquate, anzi andrebbero un po' rispolverate. Poi le persone di classe tengono in ordine gli spazi quotidiani, la cameretta, la casa, l'ufficio, la scrivania, lo studio, ecco, questo qua indica che sei una persona raffinata. Poi il vestito, abiti semplici, ben tenuti, adatti al contesto, sobri. Non so, e su questo ho qualche dubbio, perché mi annoia un po'. Però questo dice la rivista. Ah, questa è importantissima. Gestiscono il telefono con educazione digitale, cioè lo smartphone non è sul tavolo mentre mangi, mentre parli con le altre persone, non rispondi ai messaggi, non fai dei post, insomma, quando sei con gli altri, sei con gli altri, e quindi il cellulare te lo devi dimenticare. Danno merito alle altre persone senza cercare sempre di essere al centro dell'attenzione o di prendersi tutti i meriti di quello che è stato fatto. Evitano i pettegolezzi perché possono fare danni, come si dice, ferisce più la parola a volte che la spada. E ultima, ma non ultima di importanza, le persone di classe restano curiose e aperte a conoscere nuove realtà e nuove prospettive. Bisogna allenarle però queste abitudini, sembra che nessuno nasca così imparato. Quindi, cari Wolfini, vi saluto e vado a meditarci sopra. Ciao ciao!
0: Sempre carina Silvia Dini e il suo Home My Day che prende sempre di più. Complimenti, complimenti!
1: Hey, Wolf DJ.
0: Andiamo, dai!
1: Ti do un giro di
0: prendi
1: birra,
0: sta bionda, vai!
1: Andiamo da Jack.
0: Andiamo, c'è Giulia Brescia. In maniera poi anche serenamente. Perché a quest'ora della sera è giusto consumare il proprio snack. Serenamente, con Wolf DJ.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

La bella musica italiana a Walt DJ alle 23.33 Italy Time. Ci sono anche i ricordi di Fabrizio De André con il pescatore. Un saluto a tutti i pescatori che a quest'ora della sera escono fuori, previsioni permettendo, ad andare insomma a cattivo tempo in tutta Italia. Però magari c'è qualche pezzo di terra e di mare dove si può andare a fare il proprio lavoro. Beh, il pescatore è davvero un lavoro difficile, un lavoro con... Poi oggi non ne parliamo con i prezzi insomma, di...

0: apriremo qui davvero un discorso pesante. Comunque, il pesce ci piace a tutti mangiarlo, questa è la verità. Quindi onore sempre ai grandi pescatori. Fabrizio De André, il pescatore, a Wall DJ. Linee libri, Melilli, dove sei?
1: Max, grazie della linea. Ecco velocemente un paio di libri.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Il soldato José è una delle sentinelle di Valencia che protegge gli umani dagli attacchi dei demoni nelle notti del carnevale cittadino. Quando si imbatte in Maria, una ragazza contagiata ma immune al virus dei demoni, tutte le sue certezze crollano. L'evoluzione sta prendendo una forma nuova e imprevedibile. Scoprite I Fuochi di Valencia, romanzo urban fantasy di Elena Covani, NPS Edizioni.
2: Da leggere.
4: È possibile diventare consapevoli di un sogno mentre lo si vive? È possibile muoversi con lucidità in un sogno scegliendo cosa fare e dove andare? Sì, è possibile, è scientificamente dimostrato ed è alla portata di tutti. Michele Gori, noto musicista, ha ideato un metodo che grazie alla musica permette di vivere sogni lucidi. Non ci credete? Fate voi la prova affidandovi al manuale del musiconauta, edito da Hermes Edizioni. Contiene QR code che vi faranno ascoltare le giuste suggestioni sonore per allenare la mente e diventare ogni notte dei sognatori lucidi.
2: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
0: Sognatori lucidi, vi vogliamo così. Soprattutto quando un giorno tu ti renderai conto di quanto sia bello essere amati da qualcuno che non ti fa mai dubitare del posto che occupi nella sua vita. È vero, e quel posto poi ti fa vedere proprio le stelle.

0: Wolf DJ, Sky Full of Stars.
1: Wolf DJ.
0: Parliamo di felicità, la felicità che può essere anche racchiusa in un libro, perché la domanda è questa: qual è la ricetta della felicità? Cioè, chiedetela a 100 chef cosa potrebbero fare? Beh, potrebbero metterci dentro tantissime ricette, no? Che ricordano momenti felici. Ecco perché comunque che sapore potrebbe avere e che ha la felicità? Perché qual è il piatto che sa di felicità? Ecco, questa è la domanda anche. Non quello che ha fatto la fortuna di un ristorante, non quello che ha conquistato una stella oppure è finito sulla copertina di una rivista. È quello che si mangiava a casa, quello preparato dalla nonna, dalla mamma, dal papà. Quello che magari, non so, aveva niente di sofisticato ed è proprio per questo è rimasto indimenticabile. Io ricordo, non so, della carne con delle patate piene di sugo, buonissime. C'era anche un po' di grassetto sopra, non so, le lasagne fatte in un certo modo, ma tantissime. Ecco, allora cosa ha fatto questa bravissima scrittrice? Si chiama Fabiana Salsi, e per costruire Che sapore alla felicità ci ha messo dentro un bel libro, pubblicato anche da Rizzoli. Quindi 100 grandi chef italiani raccontano una ricetta del cuore, un piatto legato a un ricordo, a una persona, a un momento della vita, e il risultato è questo libro di cucina che pagina dopo pagina finisce per parlare molto di più di memoria che di gastronomia. Che bella cosa! Complimenti a Fabiana Salsi per questo bel libro, e noi sponsorizziamo sempre i libri perché ci piace parlare di lettura anche per farvi un po' distogliere da quella che è l'attenzione dei soliti tic e toc oppure altre cose, anche se è importante comunque guardarli ogni tanto. Anche io stamattina volevo salutare anche Roberto, quasi cinquantenne, mi ha detto: sai, ma io stamattina vedo un po' annebbiato. Capitano proprio con gli anni, con i giorni che aumentano. Ecco, quindi vai dall'oculista e fatti una visita, niente di che. Ecco, i gradi si abbassano, quindi è l'età che purtroppo poi c'è l'eccezione di qualcuno che con l'avanzata età riacquista la vista. Io questa non l'ho capita, però qualcuno ride in questo momento, ma è proprio così. Ma torniamo invece all'udito, alla qualità, alle belle cose che accadono in questi giorni. E proprio, credo, ieri si è uscita questa canzone nuova di Vasco Rossi, che non è nuovissima, un pezzo che non ha mai, diciamo, pubblicato ufficialmente, credo. Però finalmente ce l'ha fatta a buttarla fuori questa canzone, che è Marea di Vasco, nuova canzone bella, profonda, sincera, ci piace tantissimo, la stiamo girando e rigirando, una canzone che vi invitiamo anche questa ad ascoltare con molta attenzione, la nuova di Vasco, Marea, che ha proposto durante il suo live 2026, e poi perché no, insomma, la porterà in giro in quello che sarà un grande tour italiano, le date del Circo Massimo, quelle di altre città importanti. Vasco Rossi e Marea qui a Wolf DJ 2343, tutto live con Max Martinelli.

0: Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Quanti anni fa ci emozionavamo così tanto con loro. Poi c'erano tante altre belle canzoni, One Night in Bangkok, di altri gruppi che comunque poi erano tutti insomma girati e rigirati tra di loro, ma ci piaceva quella musica, ci faceva davvero così divertire. Giovanni è andato a letto, ciao Gio, ciao bello.
1: Ok Max, ciao. Saluto come al solito sì. Tutti gli amici, do l'appuntamento a giovedì prossimo.
0: Sì certo.
1: Che dire, è stato come al solito un piacere, un onore poter presenziare insieme con te questo spettacolo del giovedì.
0: Grazie.
1: A giovedì prossimo. Ciao,
0: caro, ciao. Tra poco salutiamo anche noi, ma prima c'era qualche vocale, quindi dobbiamo far sentire un po' Riccardo cosa ci dice riguardo agli snack. Ricky,
2: prima di addormentarmi nessuno snack perché fanno venire i bruciori, almeno
0: okay.
2: A me,
0: ok,
2: ma durante un bellissimo film
0: ci vuole,
2: è chiaro che quelli salati e quelli dolci sono di mio gradimento.
0: Ma si mixano? Salati e dolci si mangiano insieme, si consumano insieme. Andrea da Milano, sentiamo un po' Andreuccio così poi lasciamo la linea a Silvia Brontolo. Pronto? Sì.
3: Buonasera Wolf, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Snack?
3: Beh, allora, fermo restando che da tempo evito di mangiare la sera prima di andare a dormire perché
0: brutta la vecchiaia.
3: Ormai la mia costituzione non mi permette di ingerire pasti appunto
0: liquidi.
3: Prima di coricarmi,
0: succo di frutta,
3: evitare poi reflusso gastrico.
0: Anche.
3: Però ecco, una cosa che non manca mai a casa mia, ma come penso in molte case degli italiani, è la Nutella. Quindi quella volta che ho l'anguorino prima di andare a dormire,
0: c'è
3: magari
0: sempre.
3: Ecco, apro una brioche, anche di quelle confezionate, anche quelle del mulino famose, l'apro in due e seppur magari già piena di cioccolato, io la riempio di Nutella.
0: Ci
3: e
0: vuole.
3: Sono un uomo felice.
0: Bravo. E ci vuole l'affetto di sera, no? Comunque anche per affrontare questa bella nottata, che vi auguro sempre di consumare tutta ad un tiro, tutta ad un fiato, perché è brutto quando ti svegli poi anche le 3 di notte, le 4, le 5, mamma mia. Allora, per concludere, diamo la linea a Silvia Dini, perché c'era un altro talk insieme a Brontolo, così ecco, completiamo il giro del nostro gruppo di Wolf del giovedì. Qualità delle persone raffinate, ma c'era anche una domanda a bruciapelo, cos'è? Silvia, non ho capito.
4: Oh my day, ragazzi, così, una domanda a bruciapelo. Quando abbiamo la testa un po' affaticata, che fate voi per aiutare il cervello a lavorare meglio?
5: Vado a indovinare. Una vacanza?
4: No, acqua.
5: Allora, qualche ora senza il cellulare? Lo yoga? Un bel caffè al bar? Una partita?
4: Ma no, acqua, sul serio. Ci vuole l'acqua. La rivista scientifica Frontiers in Human Neuroscience ha pubblicato uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Londra, i quali, dopo aver osservato sia studenti durante gli esami universitari, sia persone sottoposte a dei test specifici di attenzione, memoria, rapidità mentale, hanno accertato che chi ha bevuto acqua prima di fare la prova è stato più veloce nelle risposte, fino al 14%, e ha ottenuto voti più alti del 10% rispetto agli altri. E il motivo? Perché quando siamo disidratati, ma anche di poco, il cervello riceve segnali che gli ricordano «Hey, qui abbiamo sete!» e si distrae. Ma appena beviamo, la mente torna a concentrarsi tutta sul compito da svolgere.
5: Cioè, cerco di capire, forse smette di lamentarsi e torna a lavorare?
4: Beh, più o meno. Ovviamente, e se non hai studiato, l'acqua non ti trasforma in un genio e non ti suggerisce le risposte. Aiuta la mente a dare il massimo e ad esprimere meglio le sue potenzialità.
5: Peccato. Immagina il business. Laurea in bottiglia. L'università è facile come bere un bicchiere d'acqua.
4: Magari. Comunque, con questo la scienza ci insegna che prima di un esame, di una riunione, di una presentazione o anche di una giornata intensa, è bene farsi un goccetto di acqua.
5: Eh sì, come dire, poca spesa, tanta resa. Ma mi sa proprio che la partita a scopone scientifico questa volta non ci sta proprio, vero Silvia?
4: Ciao Wolfini!
0: Ciao!
4: Vado a bere.
0: Ciao carini, bravi,
4: no,
0: bravi.
4: Facciamo una birretta, che
0: e vai, dai, così dormiamo meglio. Brava Silvia, bravo Brontolo. Era l'On My Day, altro angolino dedicato proprio a loro, soprattutto per l'informazione. Allora, una bella poesia prima di farvi ascoltare la nuova di Tiro Mancino, che è Nuvole. La notte prende in segreto ciò che le appartiene. Come un'acqua calma e scura riflette l'immagine tua in me. Non temere le ombre del buio. La passione ci dona una tale pace che persino il sonno si fa lontano. Fortunato me stasera. Fortunato me perché sono accanto al tuo cuore.

Ciro Mancino insieme a Simona Molinari. Andiamo ragazzi, dai, abbassiamo la serranda, andiamo e ringraziamo davvero, ci sentiamo poi giovedì prossimo perché sarà un altro bel Wolf DJ sempre qui su questa radio eccezionale, fantastica, e poi c'è il pubblico, quello dei più belli. Buonanotte a tutti da Max Martinelli.

0: Ben trovati amici della Radio e della Notte, qui per voi Silvio Coppola a condurre una nuova puntata di Midnight Lounge, il programma che trasmette tutta la buona musica del mondo, di ogni tempo e di ogni latitudine. Ancora una selezione di qualità, ancora un'ora di relax da dedicare interamente a noi. Lasciatevi trasportare dalle note e liberate la mente. Il primo brano è dei Montego, Vem Comigo.
1: Do Brasil.

Facciamo ora un'incursione nel jazz e ascoltiamo un brano di qualche anno fa di Peter Erskine, batterista statunitense dotato di grande tecnica, versatilità musicale, è uno dei batteristi più apprezzati nel mondo. Pensate un po' che ha suonato in oltre 400 dischi, il che significa che è una garanzia di successo, ma non soltanto nel mondo del jazz. Lui ha suonato con grandi orchestre, ha suonato però anche con gli stili Dan, Joni Mitchell, per dire, Diana Krall, Chick Corea, con Pino Daniele, Rita Marco Tulli in Italia, con Pat Metheny. Insomma, è inutile stare qui a fare l'elenco completo perché sarebbe veramente lunghissimo. Diciamo che è un grande del jazz mondiale. Il brano che ascoltiamo è tratto dal suo album del 1988, Motion Poet. Il titolo è Another World, Peter Erskine.

0: È mezzanotte e 13 minuti.
1: The Night Life. The Night Life. The Night Life. The Night Life. Con Dario Biondi.

Perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità, siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi, a proposito

E con i Fra Lippo Lippi siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life. A proposito, se volete comunicare con il sottoscritto, fatelo attraverso una mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook. Adesso cominciamo la seconda parte con il mio omonimo Mario Biondi e la canzone che dà il titolo al suo primo album, Handful of Soul.

Eh sì, è bella di notte la città. C'è pericolo, ma pure libertà. Ci girano quelli senza sonno, gli artisti, gli assassini, i giocatori. Stanno aperte le osterie, le friggitorie, i caffè. Ci si saluta, ci si conosce, tra quelli che campano di notte. Le persone perdonano i vizi, la luce del giorno accusa, l'oscuro della notte dà

Trovo un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Un angolino dedicato alla musica direttamente dalla Sicilia, prima con le atmosfere world music degli Agricantus e poi invece con una bellissima canzone di Mario Venuti da uno dei suoi primi album intitolato Fino Guaglion. Allora proseguiamo con The Nightlife, siamo quasi al traguardo, ma le sorprese musicali continuano.

Quando si guarda la finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori, per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: e 90.
1: Ci sono 20 anni di grande musica in questo spazio, gli anni 80 e 90, protagonisti con la voce di Marco Del Vais e naturalmente con le canzoni che tra qualche istante potremo ascoltare. Vi presento subito le canzoni per partire, così non perdiamo tantissimo tempo e ci buttiamo a capofitto nell'ascolto delle canzoni. Lui è stato un rapper, un grande attore americano. Si chiama Pastime Paradise di Stevie Wonder, non la canzone ma una cover che lui ha ripreso in Gangsta Paradise, vale dire Julio. Sempre in America, due grandi personaggi, Derry Hall e John Oates, album che si intitola Private Eyes, era il 1981. Due canzoni estratte da questo album, Did It In A Minute e I Can Go For That, che sarà il pezzo che ascolteremo tra qualche istante. Si parla di musica italiana, sempre 1981, con il terzo album di Alberto Fortis, album conosciuto in particolar modo per Settembre, considerato il primo esempio di brano gospel pop italiano. Naturalmente c'era anche La Grande Grotta, ma c'era anche la canzone che tra qualche istante arriverà insieme a noi, quella che si chiama Marilyn. Buon ascolto di Super Sound.

Se amate il ritmo delle canzoni belle e veloci, beh, sappiate che le prossime tre lo avranno. In particolar modo con questa proprio da discoteca al 100%. Con Corona arriva un album, quello che si chiama The Rhythm of the Night. Dopo Baby Baby e Rhythm of the Night, l'altra canzone importante che era Try Me Out. La canzone che ascolteremo invece dopo è considerata uno dei brani simbolo della musica pop rock degli anni Ottanta. Un grandissimo album dove c'era New Moon on Monday, dove c'era Union on the Snake. Stiamo parlando di Seven and the Ragged Tiger. La canzone però che ascolteremo è quella che si intitola The Reflex. Entreremo nel mondo della musica del 1981 con questa cantante italiana, si chiama Lu Colombo. La canzone è stata scritta da David Biondino e qualcuno considerava questa canzone cantata da Raffaella Carrà o da Giuni Russo, e invece no, assolutamente, Lu Colombo con Maracaibo. Queste le prossime tre canzoni.

Cerchi la musica degli anni 80 e 90? Benvenuto in Super Sound. Qua noi le canzoni degli anni 80 e 90 più o meno le passiamo tutte. Se ancora non l'avete mai ascoltata questa canzone in questo programma, beh, sta per arrivare, perché ci sono insieme a noi i curiosi di Kill the Cat. Una canzone che arriva dall'album di debutto, quello che si intitola Keep Your Distance. Da questo album da prima Misfit, canzone che era andata non tanto tanto bene, poi però si rifecero grandi con Down to Heart. Era il 1996. Loro si chiamano Lighthouse Family. Escono con Ocean Drive, un album molto molto bello. Tornano invece nel 1997 con Postcards from Heaven, vale a dire l'album che contiene il pezzo che si intitola Haig. Se amate la musica degli U2, sappiate che sta per arrivare tra qualche istante Pop, un album molto importante. Il pezzo che ascolteremo è quello che si intitola Staring at the Sun, naturalmente nel Super Sound.

Questa vi dico che è veramente bella. Si chiama You Might Need Somebody. Canzone che nel 1981 era stata cantata da Randy Crawford. Mentre qualche anno dopo, nel 1997, ci fu la grande voce nera di Shola Ama, che con questa canzone entrava addirittura nella top 10 del Regno Unito. In questo caso vi ho già detto tutto, Shola Ama con You Might Need Somebody. Ci va nel 1990, un'estate italiana, conosciuta anche come Notti Magiche, un brano musicale composto da Giorgio Moroder, Edoardo Bennato e Gianna Nannini. Questa, se vi ricordate, fu la canzone ufficiale del campionato del mondo del 1990 che si era svolto in Italia. Un'estate italiana. E poi, nel 1982, pubblicano il singolo che arriva da Kissing to Be Cleaver, album di debutto di questa formazione che si chiamano Culture Club. Questo è stato il più grande successo della band, quello che si intitola Do You Really Want to Hurt Me? E lo ascolteremo tra qualche istante nel Super Sound.